0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Bentornati nel nostro spazio Disco Viaggio. Oggi ti riporto indietro al 1997. Questa davvero è stata una super hit di due DJ olandesi. Il progetto era CM. Questo è Dream Universe.

0: grandissimo pezzo, famosissimo negli anni 90. CM era Dream Universe, il nostro disco viaggio qui su One Dance.
1: Tutta la dance che ha fatto la storia degli ultimi 40 anni la trovi su One Dance.

giorno dalle 5 alle 7 di sera su What Dance c'è la storia della dance. 40 anni di successi raccontati da Nino Brown e mixati da Shannon Duvall.

0: ballare ed emozionare negli anni 90. La storia della dance solo su One Dance, ogni sera dalle 5 alle 7 e in replica la mattina dalle 6 alle 8 insieme a Dino Brown.
1: One Dance, qui suona la storia. Alza il volume, sei su One Dance.

solo musica, è la storia della nostra gioventù. E su One Dance facciamo suonare solo i pezzi che ci hanno fatto ballare ed emozionare negli ultimi 40 anni.

0: One. Dance. One dance.
1: Lo siento. Ik ben trofic. Sono spiacente.

non è solo musica, è la storia della nostra gioventù. Su One Dance facciamo suonare solo i pezzi che ci hanno fatto ballare ed emozionare negli ultimi 40 anni.

0: Stai ascoltando One Dance,
1: un emittente del gruppo Radio Number One.
2: Non chiamarlo passato, chiama la storia. Su One Dance suoniamo tutte le hit che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Nel nostro spazio Disco Viaggio ti porto al 1997 con un pezzo prodotto da JD, lo stesso che fece uscire nel 1992 uno dei più grandi successi degli anni 90. Sto parlando di Plastic Dreams. Questo è diventato un anthem della musica club dal 1997, come ho detto poc'anzi, The Sun Club con Fiesta.

0: su One Dance.
1: No reggaeton.
2: No trap. Solo dance che ha fatto la storia.
1: Sei su One Dance.

0: Ogni giorno alle 16 su One Dance c'è Summer Vibes, i successi di tutte le estati con me, Stefano Federici. Vi aspetto tutti i giorni dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 16.30 e in replica dal martedì al sabato, dalle 11 alle 11.30 con Summer Vibes.
1: One Dance, qui suona la storia.
2: One Dance.

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: 40 anni di successi, 40 anni di dance. Su One Dance suona la storia.

0: Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Oggi veramente una perla nel nostro spazio Disco Viaggio. È considerato il primo disco trance in assoluto prodotto da un DJ australiano, Russell John Ancom. Si chiama così Mystic Force. Godetevi questo pezzo che ha fatto la storia nel nostro spazio Disco Viaggio.

0: prodotto nel 1994, Mystic Force era il disco Viaggio su One Dance.
1: Non suoniamo reggaeton, non suoniamo trap. Noi suoniamo solo la musica che ha fatto la storia. One Dance, con voi, ogni giorno.

0: Start. 0 auf 100 in 2 Sekunden. Los geht's.
1: Schumacher.

0: scarica l'app di One Dance ed entra nel nostro mondo. Con l'app di One Dance puoi ascoltare la radio in diretta in altissima qualità. Puoi accedere alla sezione Reload per ascoltare il tuo programma preferito e puoi controllare tutte le frequenze FM e DAB. Cosa aspetti? Scarica subito la nostra app e portaci sempre con te.
1: One Dance. Qui suona la storia.
2: One Dance.

Pensa a quando registravi le cassettine dalla radio. Noi abbiamo tolto il fruscio e lasciato solo il meglio. I tormentoni che hai ballato fino all'alba sono tutti qui. One Dance. Suoniamo solo la storia.

0: suoniamo reggaeton, non suoniamo trap. Noi suoniamo solo la musica che ha fatto la storia. One Dance, con voi ogni giorno.
1: Didi na na na.

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: Su One Dance suoniamo tutte le hit che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni.

0: Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Il protagonista di oggi del nostro spazio Disco Viaggio è Zivago, prodotto che arriva dalla Germania, dietro al quale si celavano dei grandissimi DJ producer, un giro di pianoforte che ci è entrato in testa e non è più uscito. Il Disco Viaggio di oggi è Celebrate the Love.

0: Zivago con Celebrate the Love, era il disco Viaggio qui su One Dance.
1: Dalle cassettine al digitale, il volume non è mai sceso. Tutti i pezzi che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni li trovi su One Dance.

0: scarica l'app di One Dance e portaci sempre con te. Vai su Apple Store o Google Play e cerca One Dance FM. Sull'app di One Dance potrai ascoltare la radio in diretta, scoprire tutte le nostre frequenze e riascoltare i programmi. Scarica l'app di One Dance e portaci sempre con te.
1: One Dance. Qui suona la storia.
2: Sei su One Dance.

Non chiamarla nostalgia, chiamala storia. Su One Dance suoniamo tutti i pezzi che hanno segnato un'intera epoca.

0: poi insomma erano Jean-Luc, non cominciare. Ava che era la donna,
1: Carmine.
0: Chiaramente. Non c'era nessun Carmine, lui era Stone, non erano Carmine.
1: Carmine.
0: Non c'era né Carmine,
2: Antonio.
0: Nemmeno Antonio, lo sapevo, sono Ava e Stone perché non sono Carmine e Antonio.
1: Carmine.
2: Antonio.
0: Vabbè, tu sono Carmine e Antonio con All Aboard, va bene?
1: Carmine.
0: No, mi sembra strano perché di solito quando c'è Ava e Stone mette Ava come lama.
1: Carmine.
0: E Johnny Carmine.
3: Carmine.
0: Allora è colpa vostra, posso dirvi, carissimi ascoltatori della storia della dance. Arrivano un sacco di messaggi ogni giorno, oh fateci sentire Carmine.
1: Carmine.
0: Ma perché? Cioè,
3: Carmine.

anche questa arriva dal 1994, Sylvia Coleman con All About the World. Ricordiamo che dietro questo progetto c'erano gli Usura, già detto ampiamente qui nella storia della dance, che non è solo una trasmissione radiofonica, bensì una materia e va studiata. Vi svelo una chicca che probabilmente non conoscete: il primo disco del progetto Sylvia Coleman risale a 3 anni prima, 1991, era completamente diverso dai singoli che ci hanno fatto conoscere quel progetto. Posso dire anche houseggiante, si chiama Into the Night, appunto, dal 91. Senti un po' qui.

Hai sentito com'era diverso da tutto il resto? E si chiama Into the Night Tarira Tataira. Infatti lo dice 980 volte. Ma poi cambia anche il tono, eh? Cioè non è sempre uguale. Si sente che eravamo all'inizio degli anni 90. Sentite la musica sulla falsa riga dei 24/7, I Can Stand It, dei Black Box, insomma tutta quella dance mischiata con l'house music. Allora io direi che lo sentiremo integralmente qui nella storia della dance, però abbiamo nominato gli Usura, produttori del progetto Silvia Coleman, ce li ascoltiamo con The Spaceman.

0: Usura con The Spaceman, era il 1995, hanno campionato il chitarrone di Bryan Adams nella sua famosissima Run to You, Spaceman, l'uomo dello spazio. Ecco, io vorrei mettere un altro pezzo che ha sempre la parola space nel titolo, si chiama Exploration of the Space, però l'unica cosa che è un po' trance, è un po', insomma, un po' duretto. Se chiedo all'editore della radio il nulla osta, potrebbe essere, insomma, una soluzione. Allora lo chiedo qui davanti a tutti ufficialmente e pubblicamente: posso mettere un disco un attimino più spinto senza, insomma, senza andare incontro al licenziamento?
1: Per l'amor di Dio,
0: oh.
1: Fai.
0: Oh, perfetto.
1: Se pensi di non poterti fermare.
0: No, non è quello, non è quello, è che
1: sì. Pensaci un attimo.
0: Ecco.
1: Però se vuoi fallo.
0: No, voglio.
1: Potresti anche non farlo.
0: Vedi, però mi dici così.
1: Ne apro. Però se lo vuoi fare, fallo.
0: Lo faccio. Disco Viaggio.
2: Disco Viaggio.

sapevo che si innervosiva la signora del piano di sotto. Vabbè, abbiamo tirato fuori una grande perla di due produttori che hanno fatto la storia della musica trance. Sono i Cosmic Gate con Exploration of the Space. Tra l'altro la voce del disco è campionata proprio dal discorso di Kennedy degli anni 60. Tanta roba in questa storia della dance. Ritorniamo alla nostra progressive, perché abbiamo uno dei capostipiti, signore e signori, Mauro Picotto con la sua Proximus.

direttamente dal suo album che ha fatto la storia, uscito nel 2000, si chiamava semplicemente The Double Album, e c'erano tutte le sue super hit, ovviamente Comodo, c'era Lizard e soprattutto c'era un pezzo che voglio ricondividere con voi che si chiama Iguana. Amici miei, amiche mie, buon viaggio a tutti. Quante volte me lo sono sparato nelle orecchie. La trance made in Italy, Mauro Picotto.

0: e poi a un certo punto si incattivisce. Oggi mi sa che stiamo rischiando il licenziamento. No, ma siamo bravi, dai.
1: Sono ragazzi.
0: E poi partiva una cassa chill out. Mamma mia. Grande Mauro Picotto dal suo double album Iguana. Un altro pezzo famosissimo era Pulsar. Dovremmo fare degli speciali dedicati agli album che hanno fatto la storia della musica dance e non solo. Mi viene in mente questo, quello di Gigi Dug, Homework dei Daft Punk, Dreamland di Robert Miles. Lo faccio, ho deciso. Pulsar Picotto.

giorno insieme a Dino Brown e Jean-Luc Duval facciamo suonare le super hit, quelle che, come dico sempre io, ci sono rimaste incastonate nel cuore, nella mente, ci hanno fatto ballare, emozionare, sudare e godere. Tutto questo, signore e signori, si chiama la storia della dance.

0: la storia della dance.
1: Ciao, sono Lauretta e ogni mattina vi aspetto con One Dance Classics, il meglio della musica disco 70 e 80 su One Dance. One Dance Classics con Lauretta ogni mattina al minuto 50 solo su One Dance. Vi aspetto.
2: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
0: One Dance. Qui suona la storia.

Can You Feel It dei Jackson 5, la voce era quella di Maya Days, grandissimi tamperer, orgoglio italiano, qui nella storia della dance che ogni tanto diventa anche la storia della house music, nel senso, io lo dico sempre, come dance si intende il macrocosmo della musica da ballare, e allora House Made in Italy, arrivano Bini e Martini con il loro progetto House of Glass, goditela, arriva Disco Down. I wanna-

0: aperto tutta la bollicina a nostra disposizione per questa Disco Down. Io non so se a voi è successo, adesso sto parlando principalmente ai DJ, ai cultori della musica 90-2000, ma la mia versione, quella che ho scaricato da iTunes e anche quella che ho sul vinile, è come se mancasse di bassi. Adesso non so se è una mia impressione, ma insomma dovrei chiedere a Gianni Bini, magari lo chiamo nei prossimi giorni. È stato anche nostro gradito ospite, insomma l'ho intervistato diverso tempo fa, mi ha raccontato delle chicche meravigliose. Bini e Martini, due caposaldi della House Music Made in Italy, non solo House of Glass, avevano anche un altro progetto, si chiama Eclipse, e fecero un disco, The Music, che abbiamo inserito nella nostra Chicca of the Day.
1: La storia della dance, Chicca of the Day.

Li abbiamo riaperto, serve proprio a questo la chicca, cioè quei dischi che magari non senti da tantissimo tempo. Progetto Eclipse, Bini e Martini, che fecero uscire anche Makes Me Love You. Ah, che meraviglia! E qui continuiamo ad aprire la

0: perché da quest'anno poi, cioè da quest'anno, a dire la verità, da sempre. Andiamo un po' nei 90, un po' nei 2000, tornando anche indietro agli anni 70. Infatti, questo disco è delle Sister Sledge. Era il 1979. Giusto per ricordarvi che state invecchiando, amici e amiche mie. Arrivava proprio da qui Max We Love You, Sister Sledge, che sono protagoniste del nostro disco 80.
1: La storia della dance, disco

chiama Is the Greatest Dancer, le Sister Sledge, il nostro disco 80 qui nella storia della dance. I più attenti e i più studiosi già si sono accorti che questo pezzo è stato ripreso da Will Smith in Get It Jiggy With It.

0: With It. Eh sì, la base di Get It Jig With It, Will Smith, che ascolteremo integralmente, arriva proprio dalle Sister Sledge, Is the Greatest Dancer.
1: La storia della dance.

0: ascoltando One Dance,
1: un emittente del gruppo Radio Number One.
2: One Dance.
3: Sono le 6 e 59.
4: La storia della dance.
0: Momento live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
5: E adesso è arrivato un momento che io tengo veramente in modo particolare. Un gruppo speciale, anzi le vado a prendere direi, va bene? Andiamo a prenderle, andiamo. Andiamo a prenderle perché so che sono emozionatissime. Prego, venite con me, venite. Vi accompagno al centro del palco, venite. Le Lollipop! Come state? Tutto bene? Siete emozionate? Ve le ricordate i passi? Sì.
6: Tantissimo! Ciao!
5: Allora con Down, Down, Down, le Lollipop!

Il Festival Bar del 2001, le Lollipop con Down Down Down. Mamma mia, torniamo indietro di un sacco di tempo, scoperte grazie al famosissimo programma Popstar, che era condotto poi da Daniele Bossari. Pensate che questo pezzo è arrivato in vetta alla classifica italiana, ci è rimasto per 3 settimane e dopodiché è stato buttato giù dai Depeche Mode con Dream On, tra l'altro usciti anche insomma negli ultimi mesi con un remix fatto da Paul Kalkbrenner. Quell'edizione del Festival Bar venne condotta da Alessia Marcuzzi, Daniele Bussari, che presentò proprio le Lollipop, e Natasha Stefanenko. Vinse Vasco con Ti prendo e ti porto via, invece come rivelazione dell'anno Valeria Rossi con Tre parole.

This Sounds Falling To My Mind. Questo suono mi entra in testa e non esce più. È dal 1995 che ce l'abbiamo proprio ben fissato, questo pezzo dei The Back Dance, il progetto di Kenny Dob Gonzalez e Little Louis Vega. Si chiama The Bob, chiaramente famosissimo. E adesso, signore e signori, un'altra chicca. Arrivano i

0: cucina qui oggi, veramente tutti i pezzi pettinati o gran parte dei pezzi sono pettinatissimi, con tutta sta bollicina. Insomma, qua siamo solo a martedì, non vorrei che ritorno ad avere il reflusso gastrico. Vedi che qui mi impappino anche, no? Perché sai, il reflusso, ecco, saluto tutti quelli che soffrono di reflusso come me. Vedi che mi si rauchisce anche la voce, sento il campanello, sarà la mia dottoressa che ogni tanto mi riprende. Chi è?
1: Il reflusso gastroesofageo,
0: ecco, lo
1: è
0: sapevo.
1: Una patologia, quindi sì, una malattia molto frequente, soprattutto ai cambi di stagione,
0: sì,
1: o durante il periodo di stress.
0: È questo, sono stressato.
1: La prima cosa da fare è vedere il tipo di alimentazione che fa il soggetto, perché ci sono alcuni alimenti
0: tipo
1: troppi pomodori,
0: i
1: caffè, alcolici, super alcolici.
0: È questa, sono le ultime.
1: Creare più acidità, e l'acidità dallo stomaco va in esofago, che è sotto e dietro lo sterno, fino ad arrivare in bocca.
0: Dottoressa, è proprio questo, gli ultimi due, alcolici, super alcolici, non troppi, ci mancherebbe.
2: La storia della dance. Spacca l'impianto. C'è la storia della dance.

10 in oltre 40 paesi del mondo. E poi la cosa insomma assurda è che è stata inserita in 11 milioni di compilation. Io questa cosa l'avevo già detta, però 11 milioni sono tante. Tra l'altro Avicii, morto giovane, lo sappiamo tutti, all'età di 27 anni, ha scoperto anche dei talenti sempre svedesi. Un caso su tutti è Hot Nose.

la fortuna, Million Voices. Questo è proprio il suono del Tomorrowland. Era proprio quel periodo lì di Levels. Arrivò anche questa bellissima Million Voices.

0: più o meno lo stile era simile al suo. L'abbiamo inserito nel nostro spazio Kick of the Day, cioè ce n'è un'altra. Sto parlando di Busto, Again and Again.
1: La storia della dance. Kick.

0: anche questa è una super hit del 2011, piena epoca Tomorrowland. Il prossimo anno vado al Tomorrowland, me lo sono promesso, tanto costa anche poco. Ci sono stati recentemente dei miei amici, hanno speso 4.000 euro per due giorni a testa, attenzione, erano in tre, poi mi hanno detto guarda, non è tanto il problema la tenda ma più che altro la birra, perché la piccolina costa 8 euro e abbiamo speso 800 euro di birra il primo giorno. Vabbè, succede. Il suono del Tomorrowland, appunto, basso con Again and Again. E adesso torniamo in Italia, arriva il Disco Viaggio.
1: Disco Viaggio.

0: uscito nel 1998, questo è un capolavoro di Mario Più che si chiama Your Love. Tra l'altro recentemente ho anche fatto un reel dedicato alla musica techno, trance e progressive proprio di quel 1998. Chiaramente non è stato un anno come il 1996, ma sono uscite delle perle come questa di Mario Più. E quindi seguite le pagine social della Storia della Dance anche su YouTube, Facebook e Instagram.
1: La Storia della Dance.

leggermente assopire. Io non so se Jean-Luc, scusami Jean-Luc, siamo in diretta. Niente, è l'effetto del carione, così, poi quando parte Magic Box dal 2001. Jean-Luc, svegliati con la sua carry on. C'è la storia della dance, mica puoi dormire, anche tu.

della musica dance nel tempo raccontata da Michi Boselli. Vi aspetto tutti i giorni qui su One Dance alle 8.15, 10.15, 12.15, 16.15, 20.15 e 22.15. Non perdere l'appuntamento con le contaminazioni. Un abbraccio da

0: Taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Benvenuti nel mercato di Internet. Un luogo tranquillo.
2: Internet veloce!
1: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo. Internet dove c'è un paese.
3: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa e sono sia in negozio che online.
4: Ad esempio il box doccia Gate, 120x80, altezza 190 cm, spessore 6 mm, con profili cromati e a soli 209 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
5: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limon c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo Limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
6: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
7: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della Piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà. La Piadineria. La più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondo Piada.
8: One Dance. Qui suona la storia.

Mensi e il grande Max Moroldo. Questa arriva da un bel po' di tempo fa e tra l'altro vi svelo una chicca che non so se sapevate: questo pezzo in realtà è una cover del disco di OBK uscito qualche annetto prima, nel 1991, e non era dance. Senti un po' qui.

0: Magari qualcuno non lo sapeva. Sentite com'è strano. Era diventato famoso a inizio anni 90, è così. Gianluca Mensi pensò di mettergli sulle mani e di fare la versione dance. Tra l'altro, attenzione, perché Gianluca Mensi ha prodotto un sacco di pezzi, ha mixato tante compilation. Era lui il protagonista del progetto Sicily, che era tamarrissimo, quelli di...
1: Tarantella!
0: La Tarantella! Ciuri, ciuri, ciuri di tutto l'anno. Qua siamo già a 2000 inoltrato, però questo pezzo, vi ricordate? Andò mica male, eh? Alza il volume, va. E attenzione, lo stesso Gianluca Mensi, quello di Cupido, il produttore di Sicily, ne fece anche un altro. Oh lele, oh la la. Faccela vedere e faccela toccare, insomma, quello è. È tutto linkato, è tutto unito da dei collegamenti, cioè Historias de Amor, appena sentita, Cupido, dove c'era anche Gianluca Mensi, che era anche Sicily. È il bello della storia della dance.

0: Strong 1999, mi piaceva un sacco questo pezzo. State ascoltando la storia della dance ogni giorno insieme a Dino Brown e Jean-Luc Duval. Io te la racconto, lui te la mixa e voi alzate la radio come non mai.
1: Non solo dance, i pezzi pop e rock che hanno fatto la storia degli anni 90 e 2000.

bel disco di Angie B, abbiamo tirato fuori una bella perla, si chiama Sound Waves, era il 2010, quindi ridendo e scherzando, fammi un po' fare il conto con le dita, no, è meglio non farlo, perché il 2010 sembra ieri, ma in realtà sono passati un sacco di anni. Progetto questo di Angie B, dietro al quale si celava una cantante francese che si chiama Elodie Bush, non fece solo Sound Waves, ma anche Forever.

0: non si sente benissimo perché Gianluca l'ha presa da YouTube, ma era giusto per farvi scattare qualche ricordo in più. Bella anche questa Forever NGB. E adesso un'altra chicca, Sunblock. Beh, qui è dalla colonna sonora di Baywatch. I'll be ready.
1: La storia della dance. Chicca

0: il disco dei Sunblock, I'll Be Ready, che riprende appunto la sigla di Baywatch, famosissimo telefilm degli anni 80-90. Ci ho anche dedicato un reel sulle pagine della storia della dance. Mi raccomando, seguiteci anche sui social. Signore e signori, adesso andiamo al 2012. Pitbull, Ne-Yo, Nayer e Afrojack, Give Me Everything.
1: Me not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times

0: Bull con Give Me Everything, il disco che chiude la seconda puntata. Torniamo esattamente tra 22 ore. Grazie a tutti anche oggi per averci sopportato. Un abbraccio da Dino Brown. Ciao.
1: La storia della dance.
2: Sei su One Dance.

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 7:59.
2: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
3: Gli Stati Uniti hanno ripreso a bombardare l'Iran in risposta alle azioni di Teheran contro le navi commerciali nello stretto di Hormuz. Marco Mancini.
4: Tra gli obiettivi iraniani colpiti dagli Stati Uniti, 80 in tutto, ci sono i sistemi di difesa aerea iraniani, missili terra-aria, siti di lancio di droni e strutture portuali. Il presidente americano Trump ha dato il via libera all'attacco direttamente da Ankara, dove si trovava il vertice NATO. L'era del bullismo è finita, non ci piegheremo, tuona il presidente del Parlamento iraniano Ghalibaf. Ci saranno ritorsioni, promettono i Pasdaran.
3: Dopo la cena inaugurale di ieri sera entrano nel vivo oggi ad Ankara i lavori del vertice NATO. Mattatore Donald Trump, che torna ad attaccare gli alleati Italia, Francia, Germania, non c'erano quando avevamo bisogno in Iran. La leader dell'estrema destra francese Le Pen si candida alle presidenziali del 2027, l'annuncio dopo che ieri la Corte d'Appello di Parigi ha confermato la condanna per appropriazione indebita di fondi europei. Mondiali conclusi gli ottavi di finale, l'Argentina campione del mondo in carica ha battuto 3-2 l'Egitto. Ai quarti anche la Svizzera, che ha eliminato ai rigori la Colombia. Da Laura Carchidi è tutto, a più tardi.
1: The End. Il tuo viaggio nella musica inizia qui. Benvenuto a casa. Benvenuto su One Dance.

0: Contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance.
1: Ciao a tutti da parte di Michi Boselli e benvenuti nello spazio delle contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. Oggi storia della musica, una canzone che è stata remixata e anche cantata in diversi modi nel corso degli anni, ma resta storia della musica dance italiana in giro per il mondo. Ricordiamo la versione del 2020 di Alex Gaudino, Remember Me, che aveva aggiunto un cantato a questo disco veramente storico e mitico che sentiremo tra poco, e poi anche la versione di Switch Disco che si chiama Rit. La canzone è del 95 ed è Children di Robert Miles.
2: Contaminazioni.

Era Switch Disco con Rich qui su One Dance, prima ancora Alex Gaudino con Remember Me e la versione originale che ha ispirato il tutto, ovvero Children di Robert Miles. Da Michi Boselli è tutto, alle prossime contaminazioni su One Dance.

0: Future History, Future History, le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance.
1: Su One Dance ritorna il nostro spazio dedicato ai Future History, le papabili hit del futuro selezionate da Edo Colavini e presentate da Dino Brown. Un abbraccio a tutti, ci ascoltiamo l'ultimo singolo di Zerbe insieme a Rita Ora, si chiama If It's Not Love.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live su One Dance con Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90-2000 al Festival Bar 1994, James Spoon, Ride in the Night.
2: Siamo ragazzi, senti Fiore, però una cosa. Quando cantavi il cielo, ho visto che ti cadevano i pantaloni. Non lo so se si è notato a casa.
3: Non è un buon segno, non vedi che sto dimagrendo?
2: A vista d'occhio proprio.
3: A vista d'occhio, devo parlare con questo, no? È un buon segno. Senti, tra poco abbiamo Jam e Spoon, sì. Featuring è un nome un po' difficile, Blavka, siccome Blavka? Blavka, ecco.
2: Blavka. All'inizio avevo capito Proasca, quello che giocava nell'Inter, no? Cioè Blavka.
3: The song is
4: Right in the Night.
3: Right in the Night, tra poco. Ciao!
5: Allora, benvenuti al Festival Bar, è ancora il momento di ballare in discoteca e abbiamo ancora dei personaggi fortissimi, i loro nomi vogliono dire delle cose buone. Jam e Spoon, Future Blavka, come on!

0: dal Festival Bar 1994, James Spoon, Ride in the Night. Ci risentiamo al prossimo momento live qui su One Dance. Ciao a tutti da Lauretta.
1: L'emozione di una volta, i suoni di adesso, Emotional Power su One Dance.

0: scopri il sito di One Dance. Vai su www.onedance.fm ed entra nel nostro mondo. Ascolta la radio in diretta. Riascolta i tuoi programmi preferiti. Scopri le frequenze e accedi alla sezione contatti. Ti aspettiamo su www.onedance.fm.
1: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
1: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Quando lavoro scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
4: Ad esempio, l'idropulitrice a 9 reverberi, 175 bar, 2500 watt, portata a 480 litri ora, è a soli 139,90 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
5: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
6: Allora, com'è andata? Racconta.
7: Cena romantica, ristorantino sul mare, lume di candela, atmosfera. E lui come si presenta? Con le infradito.
6: No. E tu che cosa hai fatto?
7: Gli ho dato un secondo appuntamento, da scarpe e scarpe. Con i saldi fino al 50%, con tutte quelle offerte, può rifarsi il guardaroba.
6: Ah, io gliene avrei dato anche un terzo. Da Pitta Rosso.
7: I saldi al 50% sono da Pitta Rosso e da scarpe e scarpe. Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
8: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla piadineria. La seconda la paghi la metà. La piadineria. La più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondo Piada.
9: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
10: One Dance. Qui suona la storia.
11: One Dance.

hanno scalato tutte le classifiche mondiali. Ti portano alla mente centinaia di ricordi. Ti fanno ritornare bambino. Su One Dance ogni giorno suona la storia. Yeah, no.

0: Italia.
1: Memory Chart, le classifiche anni 90 e 2000 in pillola.
2: Ciao a tutti, bentornati nella Memory Chart, benvenuti e benvenute su Andance. Questa volta la nostra macchina del tempo ci riporta nell'autunno

turno del 97 Chase con questo progetto intitolato Stay With Me, che ho ballato con voi qui su One Dance, dove ogni giorno trovate la Memory Chart. Tra le canzoni più belle di quell'autunno anche quella di Nailin & Cain, Beach Ball.

Secchiello, Pallone da Beach, è una radio ovviamente sintonizzata su Undance, dove ogni giorno trovate la Memory Chart. Siamo nell'autunno del 97, tra le più forti c'era anche il progetto Nailing and Kane con Beach Ball, che abbiamo appena ascoltato qui su Undance. E adesso Dario G, Sunshine.

quanti ricordi, signore e signori, che vengono dal passato. Li ritroviamo ogni giorno con più appuntamenti su Dance griffati in Memory Chart. Questa volta siamo nell'autunno del 97. Tra le più forti c'era anche il disco di Dario G, che abbiamo appena ascoltato qui su Dance, era Sunshine. E adesso Laguna, Spiller.

Saccannone insieme a Laguna, era Spiller from Rio, pezzo che va a chiudere il sipario a questo appuntamento griffato Memory Chart che va riportato per qualche minuto nell'autunno del 1997. Scaricate l'app di One Dance che vi consentirà con il collegamento internet di ascoltarci in HD ovunque nel mondo. Da Stefano è tutto, alla prossima Memory Chart.

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: La migliore musica dance anni 70 e 80 è solo qui su One Dance con One Dance Classics, il nostro appuntamento imperdibile dedicato alle canzoni che hanno fatto la storia del decennio anni 70 e 80. Ben ritrovati da Laura, pronti a scendere in pista. Dal 1985 ritroveremo anche Madonna con Material Girl. Nel video imita Marilyn Monroe, nel film Gli uomini preferiscono le bionde. Material Girl, Madonna.
0: One Dance Classic.

0: Real Girl qui su One Dance. Ci risentiamo al prossimo appuntamento con One Dance Classics. Ciao a tutti da Lauretta.
1: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
2: One Dance.
3: Sono le 9:02.
4: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
5: Scialla, c'è Skoda!
4: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
4: Ah, e allora scialla!
6: Scialla, scialla!
4: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, cami che Fabia sono tue, conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
8: I bombardamenti USA in Iran erano assolutamente necessari. Teheran sta violando la tregua, l'ha detto il segretario generale della NATO Mark Rutte arrivando al vertice in corsa ad Ankara. Colpiti nella notte 80 obiettivi iraniani, tra cui sistemi di difesa aerea, missili terra-aria e strutture portuali. Violato il memorandum d'intesa concordato, la replica di Teheran che ha risposto colpendo decine di installazioni militari statunitensi in Bahrain e Kuwait. La Groenlandia dovrebbe essere controllata dagli Stati Uniti, lo ha ribadito il presidente americano Trump dal vertice NATO di Ankara. Gli alleati rispettino la nostra sovranità sulla Groenlandia, replica il primo ministro danese Frederiksen. In precedenza Trump era tornato ad attaccare gli alleati, Italia, Francia e Germania non c'erano quando avevamo bisogno in Iran. Meloni mi piace, ma non c'è stata in Iran, i rapporti si sono guastati, ha detto. Operazione contro la pedopornografia online, 7 arresti, 30 indagati e perquisizioni in 17 città italiane, il bilancio del blitz condotto dalla polizia. Le indagini sono state effettuate attraverso l'analisi e lo studio delle navigazioni sul dark web e delle chat rinvenute sui cellulari delle persone coinvolte. Da Laura Carchidi è tutto, a più tardi.
9: The end.

0: DJ Lele Alberganti, facci sentire l'entusiasmo. Così, così ci piace aprire le puntate di Tendenze qui su One Dance, in FM, in DAB e sulla nostra app. Io sono Scar e con me c'è il DJ Lele Alberganti e la nostra specialità è quella di prendere un trentennio, passarlo ai raggi X per capire come sono cambiate le tendenze, i suoni, i protagonisti nella musica dance, come faremo esattamente in questa prima sequenza delle tre di Tendenze. Tra poco, dal 2024, risentiremo la versione 2024 di Restless di Neja, che è la cantante anche dell'originale, in questa versione del nostro Dino Brown. 10 anni prima vi porteremo nell'estate del 2014 con la caldissima Summer di Calvin Harris. Apriamo la sequenza dal 2004 con questo brano che vi farà sicuramente alzare il volume, Michael Gray con The Weeknd.
1: Tendenze, tutte le decadi della musica dance.

0: 10 anni prima, dal 2006, anche Bob Sinclair con Rock This Party. E dal 1996 apriamo la sequenza con il trio siciliano delle meraviglie, i Typical, con It Hurts.
1: Ten Dance su One Dance.

0: Colors Blue. Dal 2016, dal 2006 anche Bob Sinclair con Rugby's Party, e dal 1996 abbiamo risentito anche la bellissima Hit Hearts dei Typical. Siete su One Dance, questo programma specifico è Ten Dance, noi prendiamo la musica, la passiamo al setaccio e lo facciamo prendendo, e lo passeremo appunto ai raggi X di 10 anni in 10 anni, come faremo con l'ultima sequenza di questa nuova puntata di Ten Dance. Tra poco risentiremo What a Feeling di Alex Gaudino e Kelly Rowland, signore e signori, dal 2011, dal 2001 anche Every Time You Need Me di Fragma. Apriamo la sequenza con i Black Machine dal 1991 e questo grande capolavoro, Howie G.
1: Ten Dance, tutte le decadi della musica dance.

Vuota Feeling, Mr. Alex Gaudino e la voce di Kelly Rowland dal 2011, dal 2001 anche Fragma con Every Time You Need Me e 10 anni prima, dal 1991, abbiamo riascoltato anche Black Machine con AWG. Come avrete già notato da questa splendida sigla, è arrivato il momento l'elegante e allora in punta di forchetta risentiremo Make Me Happy di Crystal Waters.

0: con Make Me Happy di Crystal Waters nel momento L'Elegante si chiude questa nuova puntata di Tendance qui su One Dance. Io sono Scar e col DJ Lele Alberganti vi diamo appuntamento alla prossima puntata. Ciao a tutti! Ciao, sono Scar e ogni giorno vi aspetto con Tendance. Dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 14.30, vi facciamo ascoltare tutte le decadi della musica di One Dance. Di 10 anni in 10 anni ascolteremo come sono cambiati i suoni, gli artisti, la moda e le canzoni. Tendance, tutte le decadi della musica dance, raccontate da me e mixate dal DJ Lele Alberganti. Disponibile anche in reloaded sull'app di One Dance e sul nostro sito onedance.fm.
1: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito, l'offerta termina a fine mese.
2: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
3: Internet veloce!
2: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.

0: sa di felicità.
1: Signora? Sì, lei. Controllo a campione, apra le valigie.
2: Ecco qua.
1: Scarpe. Beh, carine queste.
2: Carine quelle, eh?
1: Ancora scarpe, dico, ma scusi, quante ne ha prese?
2: Ci sono i saldi da Pittarosso, fino al 50%.
1: Non me lo dica, anche mia

0: La piadineria, la seconda, la paghi la metà.
1: La piadineria,
0: la più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondo Piada.
1: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
2: One Dance. Qui suona la storia.
3: One Dance.

Dance 2000. I grandi successi degli ultimi anni. Su One Dance, ogni giorno suona la storia.

0: Catch up, baby.
1: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
2: One Dance Classics, la migliore musica dance anni 70 e 80 è solo qui su One Dance. Ben ritrovati da Lauretta, la famosa Italo Disco che negli anni 80 fece la storia, vide come protagonisti anche i My Mind, progetto del produttore Mauro Malavasi. Fecero il giro delle classifiche con Hypnotic Tango del 1983.
1: One Dance Classics.

0: qui su One Dance. Ci risentiamo al prossimo appuntamento con One Dance Classics. Ciao a tutti da Lauretta.
1: Stai ascoltando One Dance,
2: un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 9:58 minuti.
3: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
4: Gli attacchi degli Stati Uniti contro l'Iran hanno innescato una nuova ripresa delle ostilità in Medio Oriente. Colpiti nella notte almeno 80 obiettivi, ci saranno ritorsioni, avvertono i Pasdaran. La Danimarca è pronta a difendere ogni centimetro del territorio NATO, incluso la Groenlandia. L'articolo 5 vale per tutti, lo ha detto la premier danese Frederiksen in occasione del vertice NATO di Ankara. Apertura di seduta in calo per Piazza Affari, in avvio Milano cede circa 0,3 punti e dopo gli attacchi americani in Iran torna a salire il prezzo del petrolio. Il Brent si attesta oltre i $76 al barile. Il giornalista ed ex deputato Mario Adinolfi è stato arrestato dalla Guardia di Finanza con l'accusa di truffa ed evasione fiscale. Adinolfi è ai domiciliari. Mondiali, l'Argentina campione del mondo in carica ha battuto 3-2 l'Egitto. Ai quarti va anche la Svizzera che ha eliminato ai rigori la Colombia. È tutto, una buona giornata da Marco Mancini.
5: The end.

0: Contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo. Su One Dance.
1: Amici di One Dance, bentornati nello spazio con le contaminazioni da parte di Michi Boselli, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. Subito al 1979 con una delle canzoni più famose di Dan Hartman, che è Relight My Fire, che poi è stata ripresa nel 1993 anche da una delle teen band più famose degli anni 90, ovvero i Take That. E poi sentiremo anche il remix di Relight My Fire nella versione dei Take That, ma subito l'originale di Dan Hartman.
2: Contaminazioni.

remix di Relight My Fire dei Take That va a chiudere lo spazio di oggi. Abbiamo sentito anche l'originale della versione dei Take That e poi l'originale della canzone in generale, ovvero Relight My Fire di Dan Hartman. Da Michi Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance. One Dance. One Dance. One Dance.

0: Future History, le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance.
1: Eccoci qui, tornati nel nostro spazio Future History, le papabili hit del futuro. Oggi ci ascoltiamo un disco meraviglioso di Bless, si chiama Term and Condition.

0: Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento live su One Dance, vi riportiamo live negli anni 90-2000. Ben ritrovati da Lauretta, Festival Bar 1995, James Spoon, Angel.
2: Mamma mia, standing ovation per Grignani, tutti in piedi. Si è riscaldata l'atmosfera, ragazzi. Siete caldi? Yeah! E allora preparatevi, perché questo è un gruppo veramente, anche l'anno scorso si sono rivelati fortissimi al Festival Bar, ci hanno tenuto compagnia per tutta l'estate, tornano quest'estate sicuramente da protagonisti con Angel, James Spoon featuring Plotka.

0: Angel, Jamie Spoon, ci risentiamo al prossimo momento live qui su One Dance. Ciao a tutti da Lauretta.
1: Emotional Power su One Dance.

0: 1978 sa di felicità.
1: Amore, pensavo che con il caro voli forse sarebbe meglio andare in vacanza a piedi.
2: Fantastico!
1: No, che fantastico, sei matta, scherzavo.
2: Ma da Pitta Rosso ci sono i saldi fino al 50% e io ho bisogno di tante scarpe.
1: Sì, ma anche da Scarpe e Scarpe ci sono i saldi fino al 50%, io scherzavo.
2: Su, cominciamo a camminare che la giornata di shopping è lunga, su.
1: Scherzavo!
2: Pitta Rosso o Scarpe e Scarpe? Dove vai non sbagli mai, il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
3: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
3: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Notizia dell'ultima ora! In occasione della giornata nazionale della piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una Solare dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà. La Piadineria. La più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondopiada.
6: One Dance. Qui suona la storia. Vuoi metterti in

0: Challenge Yourself. In Nextfit ascoltiamo One Dance.
1: Siamo pronti a riprendere il controllo della nostra navicella. Anche durante gli spot, la radio non si ferma mai. Ritorniamo in diretta su One Dance. In questo momento suona...

0: Chart, le classifiche anni 90 e 2000 in pillola.
1: Si torna all'indietro nel tempo con la Memory Chart di One Dance e con la nostra macchina del tempo, con i bottoncini cliccati sulla data 1995. Era primavera di quell'anno in discoteca.

Dalla Spezia Liguria e W con Dancing with an Angel, pezzo che ha aperto il sipario a questo nuovo appuntamento con la Memory Chart. Ogni giorno su One Dance ci piace tornare all'indietro nel tempo, lo facciamo in vostra compagnia molto volentieri con 5 pezzi che ci riportano ad avere i brividi lungo la schiena. Tra i più forti anche Baby Baby Corona.

fisico pazzesco e un sorriso che ti lasciava a bocca aperta, quello di Corona con Baby Baby, tra le più forti nella primavera del 1995. Siete su One Dance con Stefano Federici, un nuovo appuntamento firmato Memory Chart e tra le più forti in quell'anno e soprattutto in quella primavera.

Un successo nel Regno Unito, un discreto successo anche in Italia per The Bomb, il pezzo firmato The Bucketheads, appena sentito qui su Dance nella Memory Chart che ci ha portato all'indietro nel tempo. Siamo nella primavera del 95 e tra le più forti c'era anche Wrong di Everything.

gli Everything But The Girl con Wrong, canzone che andò fortissimo alcuni anni fa in Inghilterra, ma soprattutto in Canada, in Ungheria e negli Stati Uniti. Discreto successo anche in Italia per questa canzone degli Everything But The Girl, appena sentiti qui su One Dance nella Memory Chart. E con la nostra macchina del tempo siamo tornati alla primavera del 1995. Tra le più forti in quel periodo c'era anche il remix di Morales a Space Cowboy di Jamiroquai.

remix, quello di Dave Morales, che chiude questo appuntamento con la Memory Chart. Siamo stati nella primavera del 1995 e adesso abbiamo i brividi lungo la schiena. Scaricate la nostra app. Da Stefano Federici è tutto. Peace and love.

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: La migliore musica dance anni 70 e 80 è solo qui su One Dance con One Dance Classics, il nostro appuntamento imperdibile dedicato alle canzoni che hanno fatto la storia di quei decenni. Ben ritrovati da Laura, un appuntamento straordinario qui su One Dance. Dal 1987 Madonna Who's That Girl, contenuta nell'omonimo film, interpretato dalla stessa Madonna. Who's That Girl?
0: One Dance Classic.

0: Stai ascoltando One Dance,
1: un emittente del gruppo Radio Number One.
2: One Dance.
3: Sono le 11.
4: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
5: Gli attacchi degli Stati Uniti contro l'Iran hanno innescato una nuova ripresa delle ostilità in Medio Oriente. Colpiti nella notte almeno 80 obiettivi, ci saranno ritorsioni, avvertono i Pasdaran. La Danimarca è pronta a difendere ogni centimetro del territorio NATO, incluso la Groenlandia. L'articolo 5 vale per tutti, lo ha detto la premier danese Frederiksen in occasione del vertice NATO di Ankara. Apertura di seduta in calo per Piazza Affari, in avvio Milano cede circa 3 decimi di punto e dopo gli attacchi americani in Iran torna a salire il prezzo del petrolio. Il Brent si attesta oltre i 76 dollari al barile. Il giornalista ed ex deputato Mario Adinolfi è stato arrestato dalla Guardia di Finanza con l'accusa di truffa ed evasione fiscale. Adinolfi è ai domiciliari. Mondiali, l'Argentina campione del mondo in carica ha battuto 3-2 l'Egitto. Ai quarti va anche la Svizzera che ha eliminato ai rigori la Colombia. È tutto, una buona giornata da Marco Mancini.

la loro canzone intitolata Your Love, 9pm Till I Come, ci ha riportato all'estate del 2021, prima Riding Solo di Jason Derulo, da quella del 2010 e dagli anni 90 Chase con Obsession, un grande successo del 1997. Tra pochissimo Calvin Harris e Rihanna con This Is What You Came For, dall'estate 2013 Junior Jack e Samba, e da quella del 1991 adesso Joy Salinas, Rocky Romance.

0: 4 alle 4 e mezza arriva Links, collegamenti infiniti della musica. Tutti i link che legano gli ultimi 40 anni di successi della musica dance, pop e urban. Tutte le strade che si incrociano nel mondo della musica. Links, ogni sabato dalle 4 alle 4 e mezza, solo su One Dance. Disponibili anche sulla nostra app e sul sito www.onedance.fm. Vi aspetto, un abbraccio da Michi Boselli.
1: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità, a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
2: Ad esempio la scala telescopica 4x4 New Red in alluminio, altezza massima 3,90 m e a soli 99 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della Piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà. La Piadineria. La più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondopiada.
4: One Dance. Qui suona la storia.

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: La migliore musica dance anni 70 e 80 è solo qui su One Dance con One Dance Classics, con Laura, appuntamento imperdibile dedicato alle canzoni che hanno fatto la storia della dance. Quante emozioni, quanti ricordi e che voglia di ballare. Dal 1979 Donna Summer con la sua Hot Stuff, uno dei più celebri brani musicali che hanno rappresentato la disco music. Prodotta da Giorgio Moroder, si aggiudicò il Grammy Award come miglior interpretazione vocale rock femminile nel 1980.
0: One Dance Classic.

0: stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. È mezzogiorno.
2: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
3: Una buona giornata da Patrizio Romano. Prosegue ad Ankara il vertice NATO, giunto oggi alla sua seconda e conclusiva giornata di lavori. I leader dei 32 paesi alleati tornano a confrontarsi, con al centro il rafforzamento della difesa collettiva, il sostegno all'Ucraina e le prospettive della sicurezza euroatlantica. Attesi nuovi incontri bilaterali tra i capi di Stato e di governo. Mario Dinolfi, giornalista leader del Popolo della Famiglia, nonché popolare naufrago nell'Isola dei Famosi, è stato arrestato e messo ai domiciliari della Guardia di Finanza. L'accusa è quella di truffa ed evasione fiscale. Secondo la procura avrebbe prodotto un danno vicino ai 5 milioni di euro, oltre a 400.000 euro di evasione fiscale. Il Parlamento europeo ha approvato la nuova normativa sui diritti dei passeggeri aerei. Previsti risarcimenti più rapidi, bagaglio a mano gratuito e posti garantiti vicino ai bambini. Verrà concesso però un anno per l'adeguamento operativo delle compagnie aeree. 28 bambini di un campo estivo finiscono in ospedale per una sospetta intossicazione alimentare. È accaduto nel Reggiano. Il gruppo dimesso nella notte, stanno tutti bene. In corso verifiche per accertare le cause. Caldo record, a Milano un'ordinanza per la tutela dei rider. Stop alle consegne nelle ore di AFA dalle 12.30 alle 16. I committenti dovranno inoltre mettere a disposizione dei propri dipendenti acqua e aree di ristoro ombreggiate. Jannik Sinner approda alle semifinali di Wimbledon, dove ritroverà come avversario Djokovic. Questo pomeriggio a caccia del pass anche Flavio Cobolli contro il britannico Ferry. Tra le donne, Jasmine Paolini affronta l'Ucraina Kostyuk. Al momento è tutto, grazie per l'ascolto.
1: La dance che ha fatto la storia degli ultimi 40 anni. La trovi su One Dance.
4: Il

0: Contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance.
1: Ciao a tutti amici di One Dance, benvenuti da parte di Michi Boselli nello spazio delle contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance, come sempre quando andiamo a riscoprire questa bella canzone di Nico e Vince con questa produzione bellissima che si chiama Am I Wrong, che è stata ripresa nel tempo anche da For The Wad insieme a Nico Vince, quindi ascoltiamo anche la loro versione. Here I Am, Am I Wrong, ma subito l'original version in Contaminazioni.
2: Contaminazioni.

I Am, Am I Wrong nella versione di Fallen Wad e Nico Vince, che sono i produttori originali di questa canzone che abbiamo sentito all'inizio dell'appuntamento delle contaminazioni di oggi. Da Michi Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance. One, one, one.

0: Future History, le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance.
1: Eccoci qui su One Dance con il nostro spazio dedicato ai Future History, le papabili hit del futuro scelte da Edo Colavini e presentate da Dino Brown. È tornato Jack Jones e questa è Pulling Me Back. 6 foot 2, eyes blue, I'm into it.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live qui su One Dance con Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90-2000 direttamente dal Festival Bar 1996, un mega mix dei Living Joy.
2: Living Joy!

0: ascoltato il mega mix di Living Joy qui su One Dance. Ci risentiamo al prossimo momento live. Ciao a tutti da Lauretta.
1: L'emozione di una volta, i suoni di adesso, Emotional Power.

Ogni giorno ti facciamo emozionare con la più grande dance di sempre. Ogni giorno ti facciamo riascoltare i grandi successi degli anni 90 e 2000. Te lo ricordi questo?

scopri il sito di One Dance. Vai su onedance.fm ed entra nel nostro mondo. Ascolta la radio in diretta, riascolta i tuoi programmi preferiti, scopri le frequenze e accedi alla sezione contatti.

0: fatto sa di felicità.
1: Benvenuti nel mercato di internet, un luogo tranquillo.
2: Internet veloce!
1: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
3: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
4: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla piadineria. La seconda la paghi la metà. La piadineria. La più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondo Piada.
5: One Dance. Qui suona la storia.
6: One Dance.

0: Memory Chart, le classifiche anni 90 e 2000 in pillola.
1: Su One Dance si riaprono le porte della Memory Chart. Questa volta vi accompagno nell'autunno del 1995 grazie alla nostra macchina del tempo che ha selezionato per voi 5 pezzoni che caratterizzarono quell'autunno. La prima delle 5 è Roughneck con

Che atmosfera, signori e signori! House Music con D. Lessi, la loro Hideaway, canzone splendida del 1995. E adesso Ziggy Marley con il remix di Power to Move.

colonna sonora di Vacanze di Natale 1995, Alexia con Me and You, che ho ballato con voi qui su One Dance. Siete nella Memory Chart e tra le più forti nell'autunno del 95 c'era anche questa canzone firmata Rex Anthony.

featuring Matrix con Rex Anthony. Continua questo nuovo appuntamento firmato Memory Chart. Grazie naturalmente a voi per aver ballato in nostra compagnia e grazie alla nostra macchina del tempo che ci ha riportato all'autunno del 95. Mi raccomando, scaricate la nostra app, quella di Radio One Dance, per ascoltarci ovunque in alta definizione. Ci risentiamo presto. Da Stefano è tutto, un abbraccio.

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: La migliore musica dance anni 70 e 80 è solo qui su One Dance. Ben ritrovati da Laura, che voglia di ballare, che voglia di aprire il cassettone della memoria e rivivere le emozioni più belle attraverso la storia della musica dance anni 70 e 80. 1988, un bel sound reggae che divenne un tormentone estivo in molti paesi. Gimme Hope, Joanna, Eddie Grant.
0: One Dance Classic.

0: abbiamo ascoltato Eddie Grant, Gimme Hope Joanna qui su One Dance. Ci risentiamo al prossimo appuntamento con One Dance Classics. Ciao da Lauretta.
1: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
2: One Dance. Sono le 13:02.
3: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
2: L'Italia ha fatto molto male nelle decisioni con le sue basi nell'ambito del conflitto con l'Iran. Dal vertice NATO di Ankara, Donald Trump stamane ribadisce le sue accuse, sebbene nella cena della vigilia la premier Meloni abbia provato a stemperare parlando di rapporti cordiali col presidente americano. L'Iran è malato e bugiardo, il cessate il fuoco è finito, ha detto inoltre Trump, che proprio dal vertice in Turchia ha dato l'ordine di attaccare nuovamente Teheran, colpiti nella notte scorsa 80 obiettivi. L'Iran ha risposto aprendo ancora il fuoco verso basi americane nel Golfo. È accusato di truffa ed evasione fiscale Mario Adinolfi, arrestato questa mattina dalla Guardia di Finanza su disposizione della Procura di Roma, che gli contesta un presunto danno da quasi 5 milioni di euro e un'evasione fiscale di 400.000 euro. Tennis: Sinner vola in semifinale a Wimbledon, al prossimo turno l'azzurro se la vedrà contro Djokovic. Sentiamolo.
4: Per me, sai, come si allena, quanto dedica a se stesso, no? Il corpo e tutto, e la motivazione che ha ancora è incredibile. Possiamo essere molto molto contenti che lui è ancora qua.
2: Da Laura Carchidi è tutto, buona giornata.
5: The end.

0: Country Chart, le classifiche anni 90 e 2000 in pillola.
1: Signore e signori, bentornati nella Memory Chart di One Dance. Si torna nel passato della dance perché la nostra macchina del

Boy e Demolition con la loro Basic hanno aperto il sipario a questo nuovo appuntamento con la Memory Chart. E adesso Staying Alive in Trance. Get real with the fever on the dance floor.

tanti ricordi, signore e signori, con le più forti dell'autunno del 1995. Era Sweetbox con Buia, Here We Go, a chiudere questo appuntamento con la Memory Chart. Se vi è piaciuta, tornerà prestissimo qui su Andes.

grandissimo viaggio firmato Mauro Picotto, che in realtà appartiene alla trilogia dei rettili, perché Lizard significa proprio lucertola, e ci sono altri due pezzi che come protagonisti hanno dei rettili. Il primo è Iguana.

Anche Iguana, come detto poc'anzi, appartiene alla trilogia dei rettili iniziata con Lizard. Pensate che quel pezzo è diventato così famoso che Mauro Picotto è conosciuto tuttora in Inghilterra come The Lizard Man, l'inventore di Lizard. Poi nella stessa trilogia uscì Iguana e infine la più famosa, Komodo.

0: un pezzettino di Komodo in questa stupenda pillola di storia qui su One Dance.
1: Tutta la dance che ha fatto la storia degli ultimi 40 anni la trovi su One Dance.

Ogni giorno dalle 5 alle 7 di sera su What Dance c'è la storia della dance. 40 anni di successi raccontati da Dino Brown e mixati da Shamu Duval.

0: ballare ed emozionare negli anni 90. La storia della dance solo su One Dance, ogni sera dalle 5 alle 7 e in replica la mattina dalle 6 alle 8 insieme a Dino Brown.
1: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito, l'offerta termina a fine mese.
2: One Dance, qui suona la storia.

Non è solo musica, è la storia della nostra gioventù. E su One Dance facciamo suonare solo i pezzi che ci hanno fatto ballare ed emozionare negli ultimi 40 anni.

0: Challenge Yourself. In Nextfit ascoltiamo One Dance.
1: Siamo pronti a riprendere il controllo della nostra navicella. Anche durante gli spot, la radio non si ferma mai. Ritorniamo in diretta su One Dance. In questo momento, su

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: One Dance Classics, la migliore musica dance anni 70 e 80 è solo qui su One Dance. Ben ritrovati da Laura, avete voglia di ballare, avete voglia di tuffarvi nei ricordi? E allora questo è il momento giusto. Dal 1986 la grande Whitney Houston con How Will I Know.
0: One Dance Classic.

0: Dance. Ci risentiamo al prossimo appuntamento con One Dance Classics. Ciao da Lauretta.
1: Stai ascoltando One Dance,
2: un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 14:03.

0: ci siamo anche oggi con questa nuova puntata di Tendance qui su One Dance. Salve a tutti, sono Scar e col DJ Lele Alberganti vi ospitiamo all'interno del nostro atelier, dove vi raccontiamo e vi facciamo ascoltare un sacco di musica dance. Il nostro compito è quello di prendere un trentennio e di passarlo al setaccio di 10 anni in 10 anni, da qui Tendance, avete visto? È intelligentone. E comunque lo faremo per ben 3 volte, come in ogni puntata di Tendance, e siamo pronti ad aprire questa nuova puntata dal 2014 con Mr. Props e Waves. 10 anni prima, dal 2004, risentiremo anche LMC vs U2 con Take Me to the Clubs Above. Apriamo la sequenza, ragazzi, dal 1994 con Modo e Anzai Polizai.
1: Tendance, tutte le decadi della musica dance.
2: 1, 2, Polizei, 3, 4, Grenadier, 5, 6, Alte Kek, 7,

0: Waves, Mr. Props dal 2014. Dal 2004 abbiamo risentito anche LMC vs U2 con Take Me to the Clubs Above, e dal 1994 anche il mitico Modo con Anzai Polizai. E facciamolo un complimento ai nostri programmatori, non lo facciamo molto spesso, ma quando ci sono delle sequenze così importanti non possiamo farne a meno. State ascoltando Tendance solo qui su One Dance, in FM, in DAB e anche sulla nostra app. E se ancora non avete scaricato la nostra applicazione, andate su Google Play o Apple Store e cercate One Dance.
1: Siamo tutti d'accordo?
0: Noi siamo pronti con la prossima sequenza dal 2013. Tra poco risentiremo Get Lucky, bellissima, i Daft Punk insieme a Nile Rodgers, 10 anni prima. Dal 2003 Master Blaster con Hypnotic Tango. Apriamo la sequenza dal 1993 con gli italiani Usura e Sweat.
2: Tendance su One Dance.
3: Sweat. Sweat. Sweat. Sweat. Sweat.

0: Lucky, che classe ragazzi, Daft Punk e Nile Rodgers dal 2013, dal 2003 anche Master Blaster con Hypnotic Tango e dal 1993 gli Usura con Sweat. Queste tendenze solo su One Dance, il DJ Lele Alberganti è pronto a miscelare l'ultima sequenza di questa nuova puntata di Tendance e dal 2017 tra poco Axel Ingrosso con More Than You Know, dal 2007 riascolteremo poi Proper Education di Eric Price, mentre dal 1997 apriamo la sequenza con Smoke City e Mr. Gorgeous nella versione remix.
1: Tendance.

Jordan Eno, Axel Ingrosso dal 2017, dal 2007 anche Eric Price con Proper Education, e dal 1997 abbiamo riascoltato anche la bellissima Mr. Gorgeous con un remix davvero ipnotico, gli Smoke City. Ma adesso è arrivato il momento elegante, il momento pettinato, e tra poco risentiremo Mystic Motion dei Datura e Billy Ray Martin.

Ogni giorno alle 16 su Andance c'è Summer Vibes, i successi di tutte le estati con me, Stefano Federici. Vi aspetto tutti i giorni dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 16.30 e in replica dal martedì al sabato, dalle 11 alle 11.30 con

0: Olio fresco Citterio, dal 1878, sa di felicità.
1: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
2: Internet veloce!
1: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
3: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
4: Ad esempio il box doccia Gate 120x80, altezza 190 cm, spessore 6 mm, con profili cromati e a soli 209 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
5: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
6: Allora, com'è andata? Racconta.
7: Cena romantica, ristorantino sul mare, lume di candela, atmosfera. E lui come si presenta? Con le Infradito.
6: No. E tu che cosa hai fatto?
7: Gli ho dato un secondo appuntamento, da scarpe e scarpe. Con i saldi fino al 50%, con tutte quelle offerte, può rifarsi il guardaroba.
6: Ah, io gliene avrei dato anche un terzo, da Pitta Rosso.
7: I saldi al 50% sono da Pitta Rosso e da scarpe e scarpe. Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
8: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della Piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà. La Piadineria. La più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondo Piada.
9: One Dance. Qui suona la storia. One Dance.
10: I always thought we had a deal. Now that we quit, how does it feel? The curtain falls for you and me. Just let me know.

Se anche tu c'eri negli anni 90. Se anche tu hai vissuto i primi anni 2000. Se anche tu ti sei scatenato con la musica dance degli ultimi anni. Sei uno dei nostri. Su One Dance suona la musica dance che ha fatto la storia.

0: Future History. Future History. Le hit che faranno la storia nel futuro. Su One Dance. Su One
1: Dance. Ogni giorno su One Dance ci sono i Future History, le papabili hit del futuro presentate da Dino Brown e scelte da Edo Colavini. È tornato uno dei più grandi successi del 1991 dei Nomad, Devotion, la versione nuova è quella di Joel Corry.

Non è solo musica, è la storia della nostra gioventù. Su One Dance facciamo suonare solo i pezzi che ci hanno fatto ballare ed emozionare negli ultimi 40 anni.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live su One Dance. Ciao a tutti da Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90-2000. Festival Bar 2001. Shakira, Whenever, Wherever.
2: Perché è una delle cantanti che ha più successo nel mondo, proprio a livello mondiale. Ma lei è mondiale perché è colombiana. Canta in inglese, ma ha il papà libanese. Più di così?
3: Ragazzi, è famosissima per il suo movimento di bacino, di quelli da paura. Daniele, voi uomini
2: apprezzate,
3: la conoscete soprattutto per questo.
4: Direi di sì, devo dire che anche il vostro movimento di bacino non scherza. Ho visto un attimo, si può vedere un attimo il movimento di bacino di Michelle e di Alessia, così.

0: Festival Bar 2001 Shakira, Whenever, Wherever. Ci risentiamo al prossimo momento live qui su One Dance. Ciao da Lauretta.
1: Pillole di storia su One Dance.
2: Musica pop in questa pillola di storia su One Dance. Ti parlo di un disco che ci è rimasto nel cuore, ovvero Torn.

singolo d'esordio di Natalie Imbruglia venne pubblicato il 27 ottobre del 1997 e scalò tutte le classifiche nell'anno successivo, 1998, arrivata anche al numero 2 della classifica italiana. Grazie a questo pezzo Natalie Imbruglia è stata nominata persino ai Grammy Awards, ma purtroppo ha perso contro My Heart Will Go On di Celine Dion, famosissima colonna sonora di Titanic. In realtà però questo pezzo è una cover, perché l'originale di Thorn appartiene a 2 anni prima, 1995, Edna Swap. Senti qui.

0: Era proprio questo l'originale di Thorn degli Edna Swap. Due anni più tardi Natalie Imbruglia pensò di farne una cover ed ebbe più successo dell'originale. Ne abbiamo parlato in questa pillola di storia su One Dance.
1: Stai ascoltando One Dance,
2: un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 15:02.
3: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
4: Una violenta esplosione in una fabbrica di fuochi d'artificio a Santa Anatolia di Borgorose, in provincia di Rieti, ha causato la morte di due persone, sembra madre e figlio. Due altre persone sono rimaste illese tre anni fa nello stesso stabilimento, uno stesso incidente provocò tre vittime. Il vertice NATO ad Ankara, in corso la riunione finale tra i 32 capi di Stato e di Governo, segnata ancora dalle accuse di Trump agli alleati, Italia inclusa, per il limitato supporto all'offensiva sull'Iran, oggetto la notte scorsa di un nuovo bombardamento americano. Shock a Palermo, dove un medico dell'azienda sanitaria provinciale è in gravi condizioni ma non in pericolo di vita dopo essere stato accoltellato mentre era in servizio. L'uomo sarebbe stato ferito stamattina dopo il rifiuto di una pratica per la mancanza di un documento. Sale il livello di allerta in Emilia-Romagna per la presenza del virus West Nile. In 6 province su 9 trovati campioni di zanzare positive all'infezione. Allo stato attuale, trattandosi di una circolazione endemica ormai stabilmente presente, non sono stati rilevati casi di infezione all'uomo. È tutto, a più tardi.
2: The end. Non chiamarlo passato, chiama la storia. Su One Dance suoniamo tutte le hit che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni.

Mauro Pilato, Max Monti e i loro bimbi, tanti bimbi nel progetto Gam Gam, appena sentito qui su One Dance, dove ogni giorno trovate la Memory Chart, programma che vi riporta all'indietro nel tempo. Siamo nell'autunno del 1994 e tra le più forti c'era anche il progetto Century.

Il famoso punto di non ritorno. Quando sbagli non puoi più tornare all'indietro. Il progetto Century ci ha fatto ritornare all'indietro nel tempo con la Memory Chart. Grazie alla nostra macchina del tempo siamo ritornati all'autunno del 1994. E tra le più forti c'era anche Shoreditch Men. Loro sono i 20 Fingers.

It's Rainy Day, ISMC va a chiudere questo appuntamento con la Memory Chart. Siamo tornati all'autunno del 1994 e se vi è piaciuto su One Dance tornerà prestissimo con altre canzoni che arrivano direttamente dal passato. Grazie per averci

0: disco viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: I protagonisti del nostro disco viaggio di oggi sono un gruppo belga molto famoso che si è formato nel 2000. Sto parlando dei Lasgow, che nel 2001, ovvero l'anno successivo, proprio

0: It all started like this.
1: È arrivato il momento di ritornare a fine anni 90, inizio 2000. Alza il volume e goditi questo disco su One Dance. Suona

0: scarica l'app di One Dance ed entra nel nostro mondo. Con l'app di One Dance puoi ascoltare la radio in diretta in altissima qualità. Puoi accedere alla sezione Reload per ascoltare il tuo programma preferito e puoi controllare tutte le frequenze FM e DAB. Cosa aspetti? Scarica subito la nostra app e portaci sempre con te.
1: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
2: Internet veloce!
1: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
3: Signora? Sì, lei. Controllo a campione, apra le valigie.
4: Ecco qua.
3: Scarpe. Beh, carine queste.
4: Carine quelle, eh?
3: Ancora scarpe, dico, ma scusi, quante ne ha prese?
4: Ci sono i saldi da Pittarosso, fino al 50%.
3: Non me lo dica, anche mia moglie ieri era da Scarpe e Scarpe. Ma almeno lei non viaggia. Arrivederci.
4: Pittarosso o Scarpe e Scarpe? Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
5: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà. La Piadineria. La più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondo Piada.
6: One Dance. Qui suona la storia.
7: One Dance.

0: Doppio Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Il nostro spazio disco Viaggio dedicato ai dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia. Oggi un grandissimo della musica italiana, Gigi D'Agostino, nel 1996 fece un giro di violino che ci è rimasto in testa e non è più uscito. Tra l'altro arrivato al numero 4 della classifica dei singoli più venduti in Italia nel 1997. Questo è Gigi Svaiolin.

0: Era Gigi D'Agostino con Gigi's Violin, il nostro disco viaggio qui su One Dance.
1: No reggaeton,
2: no trap, solo dance che ha fatto la storia.
1: Sei su One Dance.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live su One Dance con Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90-2000 dal Festival Bar 1997. Il pezzo più ballato e suonato, Alexia, Ulala.
2: I love you baby.
3: Questo possiamo dire che è un momento incredibile. Alzate il volume del televisore perché si balla più non posso. Una canzone che ci fa impazzire e che si chiama per l'appunto Ulala
2: con Alexia.
3: Sì. La la la la la la la.

0: dal Festival Bar 1997, Alexia. Ci risentiamo al prossimo momento live su One Dance. Ciao a tutti da Lauretta.
1: Pop 90, i grandi successi pop e rock degli anni 90 e 2000 su One Dance.
2: I'm a

0: ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 16 e 3 minuti.
2: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
3: Ben ritrovati da Andrea Ferrari. Secondo e ultimo giorno di vertice NATO ad Ankara in Turchia. I leader dei 32 paesi alleati tornano a confrontarsi sui principali dossier internazionali. Per i media Trump avrebbe rassicurato gli alleati sulla permanenza degli Stati Uniti nell'alleanza, anche se ha attaccato alcuni partner. Sull'Italia ha detto: ha fatto molto male con le sue basi. Ha definito poi la Spagna un pessimo alleato. Violente esplosioni questa mattina in un'azienda pirotecnica nel Reatino, al confine tra il Lazio e l'Abruzzo. Due lavoratori presenti nella fabbrica sono illesi, morti un terzo lavoratore e una donna che si sarebbe trovata nell'area. Ci sarebbero inoltre due feriti in modo grave. Sul posto intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco, ambulanze e i carabinieri della stazione di Borgorose. Ignota al momento le cause delle deflagrazioni partite dalla polveriera. Terrore a scuola in Baviera, in un liceo a Schongau. Diverse persone sono rimaste ferite a causa di una sparatoria. Il presunto aggressore è stato arrestato poco dopo. Non è ancora chiaro il numero esatto dei feriti e la gravità delle loro condizioni. Per quanto riguarda il tennis, a Wimbledon in campo ora nel tabellone femminile Jasmine Paolini contro l'Ucraina Kostyuk. Inizia tra pochi minuti nel maschile il quarto di finale tra Flavio Cobolli e il britannico Ferry. Prima giornata di riposo ai mondiali di calcio, si riprende domani alle 22 con il primo quarto di finale tra Francia e Marocco. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: The end.
2: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
5: Iraniani sono stati per anni i bulli del Medio Oriente, sono scorretti nei negoziati. È stato un avvertimento le parole di Donald Trump al termine del vertice NATO ad Ankara e dopo l'attacco nella notte a Teheran, colpiti 80 obiettivi militari, dice Washington. Pervasiva pericolosità sociale, così il GIP di Roma nell'ordinanza con cui ha disposto gli arresti domiciliari per Mario Adinolfi, giornalista, ex deputato, leader del Popolo della Famiglia, accusato tra gli altri reati anche di truffa e evasione fiscale. Attraverso il presunto sistema della scommessa collettiva, Adinolfi avrebbe prodotto un danno vicino ai 5 milioni di euro. Sfiorato il dramma a Palermo, dove un medico dell'azienda sanitaria provinciale in gravi condizioni dopo essere stato accoltellato mentre era in servizio. L'uomo sarebbe stato colpito perché si sarebbe rifiutato di firmare una pratica a causa della mancanza di un documento. Domani terza ondata di caldo in Italia, bollino rosso Firenze, da venerdì anche Perugia. 18 città tra cui Roma, Milano, Bologna e Venezia previste in giallo. Il monito dell'OMS e altre settimane letali potrebbero

dall'estate 2005 e prima da quella del 94 con The Rhythm of the Night, Corona da quella dell'87 invece Call Me di Spagna. La prima tripletta di questo nuovo appuntamento con Summer Vibes, ogni giorno per tutta l'estate su One Dance, i pezzi più caldi della vostra vita. Tra pochissimo, dall'estate 2024, Sophie and the Giants con Shut Up and Dance. Moonlight vs Azoto ci riporteranno in quella del 2004 e adesso su One Dance dall'estate 92 con Hanno ucciso l'uomo ragno, i grandissimi Max Pezzali e Mauro Repetto ai tempi insieme, gli 8

legati ai periodi più caldi della vostra vita. Prima dal 2004 Moonlight e Azzotto con San Salvatore, dall'estate 92 gli 883 con Hanno ucciso l'uomo ragno. C'è

scarica l'app di One Dance e portaci sempre con te. Vai su Apple Store o Google Play e cerca One Dance FM. Sull'app di One Dance potrai ascoltare la radio in diretta, scoprire tutte le nostre frequenze e riascoltare i programmi. Scarica l'app di One Dance e portaci sempre con te.

0: olio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
2: Ad esempio, l'idropulitrice a 9 reverberi, 175 bar, 2500 watt, portata a 480 litri ora, è a soli €139,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
3: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà. La Piadineria. La più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondo Piada.
6: One Dance. Qui suona la storia.
7: One Dance.

0: Future History, le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance.
1: Bentornati nel nostro spazio Future History qui su One Dance insieme a Dino Brown e Edo Colavini. Selezioniamo una traccia nuova e la sottoponiamo alla vostra attenzione. Tocca a Robin Schulz, queste Better Times.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live su One Dance con Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90-2000 dal Festival Bar del 1994, The Real Thing, to Unlimited.

0: ascoltato Two Unlimited, The Real Thing, qui su One Dance, al prossimo momento live. Ciao a tutti da Lauretta.
1: Pillole di storia su One Dance.
2: Si viaggia in questa pillola su One Dance, ti parlo di 9 PM.

0: pubblicato il 26 ottobre del 1998 come primo singolo estratto dal suo primissimo album Moving Melodies. Si chiamava così appunto l'album di questo DJ tedesco ATB. Pensate che il riff di chitarra uscì casualmente mentre insomma ATB stava testando dei nuovi suoni per le sue produzioni, e la parte vocale affidata alla cantante modella spagnola Yolanda Rivera è stata in realtà campionata dal brano del 1998 The Way You Make Me Feel dei DJ e produttori Ricky Rich e Julio Posadas. Senti da dove arriva la voce di NPM.
1: We're gonna get opened and opened till I come. You have to go wild and touch.
0: Era proprio questa la parte vocale che poi ATB ha ripreso nella sua 9PM. Ricordato il DJ tedesco anche per altri singoli di successo, tra i quali You're Not Alone.

0: 90 o live You Are Not Alone, remixata come detto poc'anzi dal DJ ATB, ricordato in questa pillola di storia su One Dance.
1: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
2: One Dance. Sono le 17 e 5 minuti. This is the latest dispatch
3: just received in our newsroom. Un saluto da Niccolò Ceccarini. Anche per gli arbitri è tempo di ripartenza. Ieri è stato annunciato ufficialmente il nuovo designatore per la Serie A, Daniele Orzato. La stagione che inizierà sarà molto impegnativa. Il messaggio arrivato dal presidente Malagò è molto chiaro: come sempre ci sarà il massimo sostegno da parte della FIGC.
4: Non ci deve essere automaticamente una forma, se volete, di prevenzione nei confronti di una categoria che sapete benissimo quanto nei numeri e nella storia abbia rappresentato oggettivamente un'eccellenza del nostro paese. Mi sono sentito in questi giorni anche con chi ha fatto grande la categoria e chi oggi è stato molto apprezzato fuori dai nostri confini. Ho parlato con, lo dico con franchezza, con Nicola Rizzoli. Sapete benissimo che ha un mandato, un incarico significativo proprio nelle aree di competenza dove oggi c'è il mondiale. Sapete benissimo qual è il ruolo del UEFA da parte di Rosetti, che anche questo è un vanto del nostro paese. Di là, a prescindere da quello che possono essere considerazioni, cosa rappresenta oggi all'interno della FIFA Collina, per cui questa tradizione, diciamo, questa storia deve continuare, e soprattutto sulla base di quello che sono gli elementi di credibilità. Tutti poi possiamo sbagliare, io per primo, però ripeto, ci deve essere la convinzione di fare le cose al meglio.
3: E dalla redazione di Tutto Mercato Web è davvero tutto. Un saluto da Niccolò Ceccarini.

tutti, eccoci qui pronti e puntuali. Buon mercoledì, è l'8 di luglio, partiamo ufficialmente con la storia della dance. Sono 40 anni di successi raccontati da Dino Brown e mixati da Jean-Luc Duval e poi ballati insieme, ricondivisi da tutti noi. Partiamo con il disco Joster

più grande successo dance del 1997 con oltre 700 milioni di play su Spotify, rimane uno dei dischi più streamati proprio della storia della musica in generale. Ma ci ricordiamo, cioè tutti quelli che hanno vissuto il 97 si ricordano dell'invasione di questa bubblegum dance, veniva definita così la musica degli Acqua e Barbie Girl, è tuttora un successone remixata da Tiesto. Tra l'altro poi quando ho visto Tiesto vicino a Barbie Girl sono inorridito un attimino, però che ci volete fare, è uscito poi anche il film e per quello è tornata di moda la canzone, che a dir la verità venne utilizzata anche per uno spot famosissimo del gelato Prezzemolo, che era la mascotte di Gardaland. Te lo faccio sentire, no, chiaramente non venne utilizzato Barbie Girl, ma la canzone è ricantata in italiano, era questo qui. Mamma mia! Sai che mi farei un prezzemolo adesso?

acqua con questa Around the World. Erano cresciuti dopo Barbie Girl e Dr. Jones e si sono dati alla musica un pochettino più pop. Adesso Festival Bar 97, Simon J.

L'estate del 1997, grandissima Simon Jackson, questo è il suo vero nome, ne abbiamo parlato un sacco di volte. Tutti pensano che questo sia il primo disco solista, tra virgolette, di Simon J. Lei ha cantato Network, Passion e Memories, era la voce di Take Away the Color, la primissima versione di Ice MC, e poi questo tutti pensano sia il primo disco firmato Simon J. In realtà non è mica così, sai, mi è uscito anche un po' piemontese, perché il primissimo uscì nel 1993 firmato Simona Jackson, ma era sempre lei, Love is the Key, te la ricordi questa qui? And I'm

uscita sempre su DVA Dance World Attack, l'etichetta del grande Robix Savage. Negli anni 80 era lui. Love is a key. Love is the key, sentite come erano diversi i suoni rispetto poi ai dischi che tutti conosciamo di Simon J. Una bella chicca. E adesso, signore e signori, arriva Chase con Stay With Me.

Il progetto Chase è tutto italiano. Questo è il secondo singolo di grande successo subito dopo Obsession. Arrivò questa Stay With Me. Anche in questo caso, come in quello di Simon J, in realtà il progetto Chase risale al 1993. Quindi stiamo parlando di 4 anni prima. Perché i progetti magari nascono in un anno e poi hanno successo 3, 4, 5, 6 anni dopo. Poi negli anni 90, ne abbiamo già parlato un sacco di volte, andava di moda firmare dei progetti paralleli, cioè magari un DJ aveva 6, 7, 8 progetti. In questo caso Chase, primissimo pezzo 1993, Music Is My Life, e questo qui.

anche in questo caso suoni completamente diversi. 93, 4 anni dopo uscì poi Obsession e divenne un grande successo, e lì tutti quanti abbiamo conosciuto il progetto Chase. Era un pezzettino di Music Is My Life.

0: super disco dei Living Joy, si chiama Follow the Rules, mi ricordo come se fosse ieri, contenuto in Il Mania Dance 1997, che poi, tanto per intenderci, usciva alla fine del 1996, anno nel quale appunto uscì anche questa Follow the Rules. E tra l'altro nello stesso anno i Living Joy ebbero la super hit Don't Stop Moving. Allora, ritornando indietro a quella Hit Mania Dance 97, mi ricordo ancora i titoli, vabbè, c'era Robert Miles con One and One, c'erano i Datura con Voodoo Believe, Carol Bailey Under My Skin, Blackwood con Ride on the Rhythm, DJ Dado, Revenge, Mario Pew, Dedicated, mamma mia, tutte hit, Raff by Picotto con Ocean Whisper, c'era Sash con Encore une fois, Alexia con Number One e poi la nostra chicca, Boy George, Love is Living.
1: La storia della dance, chicca

0: suo vero nome è George Alan O'Down, nato a Londra il 14 giugno del 1961, un personaggio eclettico che ha fatto la storia della musica non solo nei 90 ma soprattutto negli anni 80, e anche DJ, fa tuttora delle serate, l'ho beccato a Ibiza proprio quest'estate, tra l'altro voce dei Culture Club, protagonisti del nostro spazio Disco 80 qui nella storia della dance.
1: La storia della dance, Disco 80.

Unito nel 1983 scalò addirittura la classifica americana, arrivando al numero uno della Billboard, e rimase lì in vetta per 3 settimane. Ed è un disco che tutti conosciamo e amiamo, Culture Club con Karma Chameleon, qui nel nostro spazio Disco 80.

0: la storia della dance.
1: Ciao, sono Lauretta e ogni mattina vi aspetto con One Dance Classics, il meglio della musica disco 70 e 80 su One Dance. One Dance Classics con Lauretta ogni mattina al minuto 50 solo su One Dance. Vi aspetto!
2: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.

0: stato sa di felicità.
1: Amore, pensavo che con il caro voli forse sarebbe meglio andare in vacanza a piedi.
2: Fantastico!
1: No, che fantastico, sei matta, scherzavo.
2: Ma da Pitta Rosso ci sono i saldi fino al 50% e io ho bisogno di tante scarpe.
1: Sì, ma anche da Scarpe e Scarpe ci sono i saldi fino al 50%, io scherzavo.
2: Su, cominciamo a camminare che la giornata di shopping è lunga, su.
1: Scherzavo!
2: Pitta Rosso o Scarpe e Scarpe? Dove vai non sbagli mai, il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
3: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla piadineria. La seconda la paghi la metà. La piadineria. La più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondo Piada.
4: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
5: One Dance. Qui suona la storia.

che sentite è quello del tamarometro, ovvero lo strumento che misura quanto un disco sia tamarro da 1 a 10, e siamo a 9, quindi complimenti al mio amico e anche al mio socio DJ Ross con questa Dreamland straballata, l'abbiamo amata dal profondo del cuore. Tra l'altro subito dopo arrivò un'altra hit, Emotion, e poi insomma il DJ Ross ha continuato con Smile nel 2003, perché ricordiamo Dreamland è uscita nel 2002, anche Emotion, poi arrivò Smile e anche una canzone che in realtà non suoniamo da tantissimo qui nella storia della dance. Ve ne faccio sentire un pezzettino, sempre il DJ Ross, questo è Floating in Love.

0: pezzettino di Floating in Love. Facciamo un applauso al DJ Ross che se lo merita. Bravo DJ Ross, con la banana in testa negli anni 90. Adesso anche lui comincia a perdere i capelli, ragazzi, c'ha un'età. Il DJ Ross c'ha un'età. Sempre dance, anni 2000. Arriva la chicca di Amy, Anima Libera.
1: La storia della dance, chicca of the day. Anima

0: la Italo Dance dei primi 2000, Amy con Anima Libera, mi ricordo come se fosse ieri, contenuta nella compilation di M2O, la volume 6. Stiamo parlando della vecchia M2O, quella dove, tanto per intenderci, c'ero anch'io, ma un sacco di anni fa ne sono passati. Questa uscì nel 2004, sono andato a riprendere lo spot della compilation dove dentro c'era anche le canzoni dell'estate, ma soprattutto Anima Libera. Chicca, saluto anche Provenzano DJ, senti un po' qui.
1: Siamo tutti 14 brani mixati da Provenzano.

0: me le ricordo le compilation di Emerioni, ho anche firmate parecchie, chiaramente qui non c'era il coro, però stiamo parlando del 2004, sempre da quella compilation arriva il nostro
1: Disco Viaggio.

Ma Now We Are Free, il nostro disco viaggio, mamma mia, colonna sonora del Gladiatore. Questa è una grande chicca, tra l'altro film stupendo, rimane il mio preferito di sempre, uscito nel 2000, cioè un sacco di tempo fa, prodotto e diretto soprattutto da Ridley Scott, con il grande Russell Crowe che interpreta proprio il Gladiatore. Era Now We Are Free, il disco viaggio. La storia

signore e signori, ve lo ricordavate questo pezzo dei Two Cowboys? Si chiama Everybody Gonfi Gone. Dietro questo progetto c'era un certo Maurizio Braccagli, che tutti conosciamo come DJ Lasa, e anche Roberto Gallo Salsotto, una figura fondamentale della musica dance 90-2000, perché se non sbaglio era lui il produttore di DJ Dado, ha creato X-Files, un sacco di altri pezzi insieme chiaramente a Flavio Daddato, DJ Dado, ma soprattutto Roberto Gallo Salsotto si celava dietro un sacco di progetti. Uno tra i tanti

collaborava con Alessandro Viale, quindi se non sbaglio c'è la sua mano anche dietro il progetto Billy Moore e anche dietro Souvenir d'Italy. La stessa voce di Billy Moore, John

chiamato Dynamic Bass, dalla compilation Gangnam. Io avevo comprato la Gangnam compilation, penso non solo io. Si chiama Make Me Wonder. Senti un po' qui.

0: campionava anche la chitarra degli U2 come tanti dischi. Vi ricordate? C'era il periodo in cui tutti campionavano gli U2. Senza dirglielo o dicendoglielo? Questo non è dato sapere. Vi voglio tirare fuori un altro pezzo dalla Gang Gang Compilation, Nina con Dance the Night Away, la nostra chicca of the day.
1: La storia della dance. Chicca

dal grande Ilario Drago, che poi è, come dire, il manager, il capo della Ego Music, storica e grande etichetta dance e non solo, made in Italy. La nostra chicca of the day, signore e signori, che chissà quali cassettini vi è andata a riaprire. E adesso tu hai visto.

0: prima ora della storia della dance. Tra poco torniamo, state lì.
1: Stai ascoltando One Dance,
2: un'emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 18 e 4 minuti.
3: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
3: Ah, e allora scialla!
5: Scialla, scialla!
3: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
7: Ad Ankara si è concluso il vertice NATO dominato dalle pressioni sui partner europei in tema Iran di Donald Trump, che ha sferzato nell'occasione l'Italia definita pessima nelle decisioni sulle sue basi. Alle richieste di Trump sulle spese militari, la premier Giorgia Meloni ha risposto con fermezza, confermando l'impegno di Roma ma precisando la linea della sostenibilità. Oggi è il giorno della sentenza sulla morte del bracciante Satnam Singh, lavoratore indiano che nell'estate del 2024 perse un arto in un incidente sul lavoro nelle campagne pontine e lasciato agonizzante dal suo datore di lavoro Antonello Lovato, per cui la corte d'assise chiede 22 anni di reclusione con l'accusa di omicidio volontario con dolo eventuale. Per la seconda volta in 3 anni un'esplosione devasta una fabbrica di fuochi d'artificio a Santa Anatolia di Borgoroso in provincia di Rieti. 2 le vittime, una donna di 60 anni e il figlio 30enne, entrambi parenti delle 3 vittime dell'incidente avvenuto nel 2023. Sport tennis, si interrompe ai quarti il cammino dei Jasmin Paolini a Wimbledon, travolta 6-3-6-2 dall'Ucraina Marta Kostyuk. È tutto, a più tardi.
2: The end. La storia della dance.
1: Momento live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
8: Il suo ultimo album è veramente divertente, si intitola Party, che in italiano vuol dire festa, ed è una vera e propria festa. Ci sono i pezzi dance, ci sono i lenti, c'è tutto. Pensate che il suo ultimo disco ha venduto più di 600.000 copie. Questo pezzo è tratto naturalmente da Party, si chiama The Music I Like, è lo stacchetto del Festival Bar e lei è Alexia.

0: Festival Bar venne condotto da Fiorello e Alessia Marcuzzi, che poi sono stati tra i conduttori storici. C'era chiaramente anche Amadeus e poi Jerry Scotti. Il nostro momento live serve appunto a riportarti live negli anni 90, e sempre dal Festival Bar del 1998 arriva una chicca di Ultranatè che si chiama Found the Cure.
1: La storia della dance. Chicca.

Ultranate con questa versione remixata dai Full Intention di Found a Cure, il disco che arrivò, tanto per intenderci, subito dopo Free, grande successo nell'estate autunno del 1997, un anno dopo Ultranate uscì appunto con questa Found a Cure. Abbiamo parlato dei Full Intention, sono due DJ inglesi che hanno fatto un sacco di dischi importanti. I Love America, sentito proprio la scorsa settimana, e poi c'era anche Shake Your Body che riprendeva i Jackson 5. Senti un po' e guarda, soprattutto fai attenzione, magari ti si riaprono i cassettini. Occhio, eh? Ho sgrammaticato verso la fine, cioè mi sono mangiato un po' di parole, ma si è capito, dai, il concetto. Full Intention, Shake Your Body.

Dance and Shout, Shake Your Body Down to the Ground, Jackson 5. Stiamo parlando del 1978, quindi veramente un sacco di tempo fa, ripresa dai Full Intention. Ritorniamo in Italia nei primissimi anni 90. FBI, questo è Feel It.

Kate, come ho già detto un sacco di volte, ha avuto anche il piacere e l'onore di intervistarli. Trovate l'intervista ufficiale sul canale YouTube della Storia della Dance. E poi questo pezzo l'ho amato dal profondo del cuore, uscito nel 1991,

super disco dei Two Unlimited Tribal Dance 1993. Prima abbiamo ascoltato It's Hypocal dalla Sicilia, minchia, con Round and Round. In quel caso invece era il 1993.

disco Fungible, Zalisa con l'LBP e Emanuela Gubinelli, che adesso vive in America ma è stata ed è tuttora una delle regine incontrastate della musica dance made in Italy. Ha prestato la sua voce a un sacco di altri progetti paralleli, uno su tutte Because the Night dei Coro e poi anche i pezzi di Stefano Secchi. Ne parlavamo qualche settimana fa della sua A Brighter Day qui nella storia della dance.

0: ogni giorno insieme a Dino Brown e Jean-Luc Duval facciamo suonare le super hit, quelle che, come dico sempre io, ci sono rimaste incastonate nel cuore e nella mente, ci hanno fatto ballare, emozionare, sudare e godere. Tutto questo, signore e signori, si chiama la storia della dance.
1: Ogni giorno su One Dance arrivano le contaminazioni.

0: della musica dance nel tempo raccontata da Michi Boselli. Vi aspetto tutti i giorni qui su One Dance alle 8.15, 10.15, 12.15, 16.15, 20.15 e 22.15. Non perdere l'appuntamento con le contaminazioni. Un abbraccio da Michi Boselli.
1: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
1: Ah, e allora scialla!
3: Scialla, scialla!
1: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
5: Internet veloce!
4: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
6: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
0: One Dance. Qui suona la storia.

0: Quindi un sacco di complimenti. Questo è un pezzo che ci è rimasto nel cuore, famosissimo, del Molly, uscito nel 2001. E diciamo che Molella ha avuto due vite: quella degli anni 90, dove c'era Windy Swing Let Me Go, dove c'era Confusion, dove c'era Change, e poi nel 2000 ha switchato verso la musica decisamente più tamarra. Proprio in quell'anno uscì questa Genic, te la ricordi?
1: Picchia,

Scenic, Il Molly, 2001 poi uscì Discotheque People e anche un'altra bella tamarra era Listen. Attenzione a astenersi deboli di orecchie.

doppio album, L'Amour Toujours, uscito nel 1999, Stars. Questo è il disco di Gigi D'Agostino, che in realtà non ha avuto tanto successo, ma noi della storia della dance lo sogniamo sempre, perché altrimenti, scusate, che ci chiamiamo la storia della dance a fare se non vi suoniamo anche le chicche alternate a grandissimi successi come il prossimo dal 1999, DJ Dado.

super disco come tutti quelli che passano qui nella storia della dance ogni giorno a due ore. Insieme a Dino Brown e Jaloux Duval godiamo come ricci. Se c'eri negli anni 90, sei nel posto giusto, sulla radio giusta, e continuiamo così. Che meraviglia!

bollicina a nostra disposizione per questo grande pezzo di Giorgi Poggi che si chiama Life Goes On. Uscì nel 2005 e in realtà campiona un pezzo di qualche anno prima, del 1977, che si chiama Love Is Willy. Attenzione, siamo andati a riprenderlo, però la qualità è veramente bassa, è giusto per capire da dove arriva la base di Giorgi Poggi. Senti qui.

Lobby is really my game. Anzi, no, scusate, no, perché stavo leggendo bene adesso la storia della dance, è una materia che va studiata, ma anch'io necessito di ripasso. Loving is really my game di Brainstorm Stormin. Oh, ce l'ho fatta. E adesso, signore e signori, music.

0: storia della dance.
1: Stai ascoltando One Dance,
2: un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 19 e 2 minuti.
3: This is the latest dispatch. Just received in our news.
4: Un grande successo, così il segretario generale della NATO Mark Rutte. Il vertice tra i 32 leader nazionali dell'alleanza ad Ankara. Summit iniziato con nuove dure critiche di Donald Trump agli alleati stessi, inclusa la premier Meloni, per il limitato supporto nell'offensiva sull'Iran. Seconda esplosione, seconda strage in 3 anni nella stessa fabbrica di fuochi d'artificio è accaduto oggi a Santa Anatolia di Borgorose, in provincia di Rieti. 2 le vittime, una donna di 60 anni, il figlio 30enne, entrambi parenti delle 3 vittime dell'incidente avvenuto nello stesso edificio nel 2023. Resta da accertare la dinamica. Terza ondata di caldo africano da domani sull'Italia, con l'afa che persisterà anche di notte. Domani Firenze sarà da bollino rosso, seguita venerdì da Perugia. In arancione Pescara e Torino, e ben 18 città con il bollino giallo, tra cui Roma, Milano e Bologna. Sport mondiali, oggi giornata senza gare. Domani scattano i quarti alle 22 italiane a Boston, di fronte Francia e Marocco. È tutto, a più tardi.
5: The end.
0: Sei su One Dance.
1: Qui suona

0: Story Chart, le classifiche anni 90 e 2000 in pillola.
1: Ciao a tutti, bentornati nella Memory Chart, la nostra macchina del tempo. Ha appena inserito questa data, autunno 1996, 5 pezzoni che ballavamo in quel periodo di passaggio tra i mesi caldi e quelli freddi. Tra le più forti c'era il progetto Skipper

Keeper insieme a Struggle for Pleasure. Siamo partiti così con la Memory Chart, abbiamo aperto il sipario a quello che è effettivamente un nuovo appuntamento dedicato alla musica dance che torna protagonista qui su Undance. Tra le più forti in quell'autunno del 1996 anche Sacco Man con Sunshine Dance.

tanta carica in questo progetto che viene dal passato. Siamo nel 1996, era autunno quando uscì in discoteca anche il progetto Rough by Picotto con Ocean Whispers, che ho appena sentito con voi qui su One Dance. E adesso

Together, progetto di Jamin e JB, appena sentito qui su One Dance, che chiude il sipario, questo nuovo appuntamento con la Memory Chart. Grazie alla macchina del tempo siamo tornati all'indietro, all'autunno del 1996. Da Stefano è tutto, vi ricordo di scaricare la nostra app, quella ufficiale di Radio One Dance, che vi consentirà di ascoltarci ovunque in alta definizione.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Nel nostro spazio Disco Viaggio ti riporto al 1996 con un pezzo Dream che ha fatto la storia, un giro di pianoforte famosissimo composto dal grande Roland Brandt, colonna sonora di un locale storico, ovvero il Duplé. Questo è Moose Waterfall.

0: bellissima Moon's Waterfall, Roland Brandt, inserita anche nella compilation live del Duple. Era il nostro disco viaggio qui su One Dance.
1: One Dance, qui suona la storia.

cassette nel Walkman, i primi CD, il profumo dei vinili. Su One Dance, rivivi le emozioni degli anni 90 e 2000.

sito di One Dance. Vai su www.onedance.fm ed entra nel nostro mondo. Ascolta la radio in diretta, riascolta i tuoi programmi preferiti, scopri le frequenze e accedi alla sezione contatti. Ti aspettiamo su www.onedance.fm.

0: quanto sa di felicità.
1: Benvenuti nel mercato di internet, un luogo tranquillo.
2: Internet veloce!
1: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
3: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della Piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà. La Piadineria, la più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondopiada.
4: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
5: One Dance. Qui suona la storia.
6: Vuoi metterti in fuoco?

0: Challenge Yourself. In Nextfit ascoltiamo One Dance.
1: Siamo pronti a riprendere il controllo della nostra navicella. Anche durante gli spot, la radio non si ferma mai. Ritorniamo in diretta su One Dance. In questo momento suona

fatto scatenare. Ti hanno fatto divertire. Io te ci amo, tu assì. Io te

0: Dance, tutta la musica che ha fatto la storia.
1: Make your neck pop and bend up your back in a different style. Sing Ice MC, come back.

Sam Dance, ti faccio ascoltare uno dei dischi più importanti del 1997. Due DJ che arrivavano dalla Germania, Andreas Bialek e Ralph Beck, in quell'anno tirarono fuori dal cilindro questa perla rimasta negli annali. Erano Nalin & Kane, Beach Bowl.

0: 1997, Nalin & Kane, Beach Ball, il disco Viaggio qui su One Dance.
1: One Dance, qui suona la storia.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live su One Dance. Ciao a tutti da Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90-2000 direttamente dal Palasport di Brescia. Live i Black Box con Everybody, Everybody. Everybody, everybody.

0: Giovani qui su One Dance. Ci risentiamo al prossimo momento live. Ciao a tutti da Lauretta.
1: Pop 90, i grandi successi pop e rock degli anni 90 e 2000 su One Dance.

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 20:03.
2: One Dance, la storia siamo noi.

Pensa a quando registravi le cassettine dalla radio. Noi abbiamo tolto il fruscio e lasciato solo il meglio. I tormentoni che hai ballato fino all'alba sono tutti qui. One Dance. Suoniamo

0: contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo. Su One Dance.
1: Benvenuti da parte di Michi Boselli nello spazio delle contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. Oggi partiamo dal 1992, canzone che ha fatto la storia della musica dance e della musica house, ovvero Show Me Love di Robin S, che è stata remixata un miliardo di volte, però insomma è stata anche citata in alcune canzoni, ad esempio nel 2022 da Charlie XCX in Used to Know Me. Hanno ripreso il famoso synth e, una cosa che succede spesso nel mondo della musica, hanno cambiato il cantato. Stessa cosa l'ha fatta anche Jason Derulo con Don't Wanna Go Home. Ma cominciamo con l'originale, Robin S con Show Me Love.
2: Contaminazioni,

Gonna Go Home di Jason Derulo va a chiudere lo spazio di oggi, prima ancora il Charlie XCX dal 2022 con Houston Know Me e poi la versione che ha ispirato tutti quanti, cioè quella originale di Robin S, Show Me Love. Da Michi Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance. One Dance.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Ritorniamo al 1998 nel nostro spazio Disco Viaggio, qui su One Dance, i pezzi Dream, Trance e Progressive che hanno fatto la storia. In questo caso, beh, è un grande pezzo di Serious Danger, si chiama Deeper.

0: prendeva la melodia di un disco che si chiama Liquid is Liquid, era Deeper Serious Danger, il nostro disco viaggio.
1: Non suoniamo reggaeton, non suoniamo trap, noi suoniamo solo la musica che ha fatto la storia. One Dance, con voi ogni giorno.

Torniamo indietro a fine anni 90, inizi 2000. Questo brano ha fatto la storia della musica dance. Alza il volume e goditelo.

0: Ciao, sono Scar e ogni giorno vi aspetto con Ten Dance. Dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 14.30, vi facciamo ascoltare tutte le decadi della musica di One Dance. Di 10 anni in 10 anni ascolteremo come sono cambiati i suoni, gli artisti, la moda e le canzoni. Ten Dance, tutte le decadi della musica dance, raccontate da me e mixate dal DJ Lele Alberganti. Disponibile anche in Reloaded sull'app di One Dance e sul nostro sito onedance.fm.
1: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
2: Ad esempio la scala telescopica 4 più 4 New Red in alluminio, altezza massima 3,90 m e a soli 99 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
4: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla piadineria. La seconda la paghi la metà.
5: La piadineria.
4: La più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondopiada.
6: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
0: One Dance. Qui suona la storia.

fatto ballare. Ti hanno fatto emozionare.

0: Future History, le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance.
1: Bentornati nel nostro spazio Future History. Una volta all'ora selezioniamo una novità e la sottoponiamo alla vostra attenzione. La domanda è sempre quella: diventerà una hit del futuro? E chi lo sa, il nostro super DJ Edo Colavini oggi ci fa ascoltare l'ultimo singolo di Jonas Blue che si chiama Girl.

farlo passato. Chiama la storia. Su One Dance suoniamo tutte le hit che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live su One Dance con Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90-2000 dal Festival Bar 1996 Spaghetti Funk Live. Gli articolo 31 Tranqui Funky.
2: Ah, avete già parlato di zona medaglie.
3: Sì, abbiamo detto zona medaglie.
2: Allora dobbiamo premiare subito, senza tanti complimenti, con il trofeo di Alberto Zucchetta. Sì. Dobbiamo premiare i vincitori della categoria giovani, quindi le rivelazioni di quest'estate. Vabbè, c'è un solo nome, anzi 31 nomi, ma uno solo, e sono gli articolo 31, e abbiamo già pronta la statuetta per loro. Articolo 31, eccoli qua, vincitori stasera. Rivelazione di quest'estate, complimenti. Ecco, vi premia Alessia. Vi premia Alessia.
4: Buonasera, ciao Napoli!
5: Guaglio!
3: Il premio, rivelazione, veramente un'estate indimenticabile.
6: È stata una bella estate.
3: E allora, articolo 31!
6: Ma prima, una dedica speciale a tutte le tipe che ci sono qui. Volevo sentire al mio conto del 3 un urlo di tutte le ragazze qui questa sera a Napoli. 1, 2, 3! Adesso volevo scoprire una cosa io. Se a Napoli la gente sa saltare su, perché questo è Tranqui Funky per

0: Festival Bar 1996, Tranqui Funky, gli articolo 31. Ci risentiamo al prossimo momento live su One Dance. Ciao a tutti da Lauretta.
1: Pillole di storia su One Dance.
2: Ti riporto nel 2000, in questa pillola ti parlo di Turnaround.

Pabst & Scar diventò un tormentone di oramai un sacco di tempo fa. Tra l'altro la linea melodica è stata ispirata dal disco di Nick Kershaw, I Won't Let The Sound Go Down On Me. Arriva proprio da qui.

0: insieme ai Pops Scar di questa pillola di storia su One Dance.
1: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
2: One Dance. Sono le 21 e 3 minuti.
3: Su One Dance ti facciamo rivivere le emozioni della musica dance che ha fatto la storia.

0: Chart, le classifiche anni 90 e 2000 in pillola.
1: Appassionati di dance, bentornati nella Memory Chart di One Dance con la nostra macchina del tempo che in questo appuntamento ci riporterà alla primavera del 2002 con 5 pezzoni che ci hanno fatto alzare le manine al cielo. Il primo è firmato Hot Coffee con Another Break in the Wall.

Pussycats c'è Eric Miller, appena sentiti qui su One Dance nella Memory Chart della primavera del 2002, e in quel periodo ballavamo anche questa, Mooney Dove.

cui si abbassava il finestrino e con la manina all'esterno si cantava questa canzone di Mooney Dove, appena sentita qui su One Dance in questo nuovo appuntamento con la Memory Chart. Siamo alla primavera di 23 anni fa, l'anno è il 2002 e tra le più ballate c'era anche Madhouse con Like a Prayer.

8, firmato Madhouse, il remix di Like a Prayer che ballavamo in discoteca 23 anni fa. Con la Memory Chart siamo nella primavera del 2002 e tra le più forti in quel periodo anche Usaid,

Planet Funk, un gruppo italianissimo con Marco, Alex, Domenico, Dan, precedentemente anche Sergio Della Monica, scomparso purtroppo nel febbraio del 2018. Loro sono i Planet Funk e questa è Who Said, pezzo che chiude la Memory Chart della primavera del 2002. Scaricate la nostra app, quella ufficiale di Radio One Dance, per ascoltarci ovunque. Da Stefano Federici è tutto.

0: disco viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Bentornati nel nostro spazio disco viaggio qui su One Dance, la musica Dream e Progressive che ha fatto la storia negli anni 90. Questo pezzo è uscito alla fine del 1989 e ha cambiato la musica club nel mondo. Signore e signori, il disco viaggio su One Dance è Infinity, l'originale di Good Josh.

0: Versione originale uscita nel 1989, Infinity, Gur Josh, era il disco Viaggio su One Dance.
1: Dalle cassettine al digitale, il volume non è mai sceso. Tutti i pezzi che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni li trovi su One Dance.

Il sound degli anni 90 e 2000 che ha fatto scuola nel mondo. Benvenuti a casa, benvenuti su One Dance.

0: Ogni venerdì e sabato su One Dance arriva la Weekend Dance. La classifica dei 20 dischi dance più forti del momento insieme a Dino Brown ed Edo Colabini. Ogni weekend, mi raccomando, venerdì e sabato dalle 10 alle 11 di sera c'è la Weekend Dance Chart.
1: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Nel nostro spazio Disco Viaggio, qui su One Dance, andiamo negli studi della Media Records. Questo pezzo, firmato dagli Antico, arrivò subito dopo uno dei loro più grandi successi. Sto parlando di Dreamer, ce l'ascoltiamo. Un altro giro di pianoforte che ti entra in testa, disco molto dolce, si chiama Moment.

0: antico con Moment, un ennesimo disco viaggio qui su One Dance.
1: Non chiamarla nostalgia, chiamala storia. Su One Dance suoniamo tutti i pezzi che hanno segnato un'intera epoca.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live su One Dance con Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90 e 2000. Live da Top of the Pops del 2000. Spiller, Groove Jet.

0: Dance,
1: un emittente del gruppo Radio Number One.
0: Pensa a quando registravi le cassettine dalla radio. Noi abbiamo tolto il fruscio e lasciato solo il meglio. I tormentoni che hai ballato fino all'alba sono tutti qui. One Dance, suoniamo solo la storia.

dalle cassettine al digitale, il volume non è mai sceso. Tutti i pezzi che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni li trovi su One Dance.

0: tu.
1: Contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance.
2: Ciao a tutti da parte di Miki Boselli e bentornati nello spazio con le contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. Si parte dagli anni 80, esattamente dal 1982, con questa canzone prodotta da Luther Vandross per la regina della musica soul, ed è Aretha Franklin che cantava Jump to It, e che ha ispirato la melodia anche della canzone di Tom Novi del 2006, Your Body, con la voce di Michael Marshall, e poi è stata remixata nel 2019 anche da Raf Marchesini e Adam Clay alla voce, diventando Your Body, appunto, come la canzone del 2006. Ma subito abbiamo Aretha Franklin con Jump to It.
3: Contaminazione.

Your Body di Raff Marchesini e Adam Clay va a chiudere lo spazio di oggi. Prima Tom Novi con Your Body e Aretha Franklin con Jump to It, che ha ispirato tutto questo nel 1982. Da Michi Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance. One, one, one.

0: Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Il protagonista del nostro Disco Viaggio è Mauro Picotto, sotto lo pseudonimo CRV. Firmò questa bellissima I Feel Love. Ti riporto al 99.

0: RV con I Feel Love. Era il nostro disco viaggio qui su One Dance.
1: Il tuo viaggio nella musica inizia qui. Benvenuto a casa. Benvenuto su One Dance.

0: Sabato pomeriggio dalle 4 alle 4 e mezza arriva Lynx, collegamenti infiniti della musica. Tutti i link che legano gli ultimi 40 anni di successi della musica dance, pop e urban. Tutte le strade che si incrociano nel mondo della musica. Lynx, ogni sabato dalle 4 alle 4 e mezza, solo su One Dance. Disponibili anche sulla nostra app e sul sito www.onedance.fm. Vi aspetto, un abbraccio da Michi Boselli.
1: One Dance, qui suona la storia.
2: Sei su One Dance.

hanno scalato tutte le classifiche mondiali. Ti portano alla mente centinaia di ricordi. Su One Dance, ogni giorno suona la storia.

0: Future History, le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance.
1: Eccoci qui, bentornati nel nostro spazio Future History, le papabili hit del futuro scelte da Edo Colavini e presentate da Dino Brown. È tornato David Guetta, che a dir la verità non se n'è mai andato, non so quanti singoli ci sono in giro in questo momento storico, e di nuovo insieme a Bebe Rexha, questa è Sad Girls.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live su One Dance con Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90 e 2000. Ascolteremo Ultranate con Free Live da Top of the Pops del 1997.

0: Abbiamo ascoltato Ultranate Free qui su One Dance. Ci risentiamo al prossimo appuntamento con Il Momento Live. Ciao a tutti da Lauretta.
1: Pillole di storia su One Dance.
2: In questa pillola di storia su One Dance ti parlo di uno dei più grandi successi degli ultimi anni, Levels di Avicii.

8 ottobre del 2011 Levels ha raggiunto la posizione numero 1 in Svezia ed è entrato in top 10 in Austria, Belgio, Danimarca, Germania, Irlanda, Italia, Paesi Bassi, Norvegia, Svizzera e anche in Inghilterra.

Questo brano è nato strumentale e all'inizio non conteneva il campionamento del disco di Etta James. Avicii nel 2009 in una serata suonò la versione ancora grezza di Levels, che era questa qui.

0: la primissima versione di Levels. Solo più tardi il grande team ebbe l'idea di fare una pausa e di inserire il campione di Etta James.
1: Oh, sometimes I get a good feeling, yeah, yeah.
0: Il ritornello del cantato, come dicevamo prima, è un campionamento di questa canzone del 1962 di Etta James, che si chiama Something's Got a Hold on Me, scritta da Leroy Kirkland, Pearl Woods e dalla stessa Etta James. È stata una grande pillola di storia.
2: Stai ascoltando One Dance,
3: un emittente del gruppo Radio Number One.
2: Su One Dance suoniamo tutte le hit che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Nel nostro spazio Disco Viaggio ti riporto indietro al 1997 e uno dei più grandi DJ italiani, protagonista di decine, anzi di migliaia di cassettine. Sto parlando di Ricky Leroy. Questa è la sua First Mission.

0: prodotta negli studi bresciani della Media Records, Ricky Leroy con First Mission, il disco Viaggio qui su One Dance.
1: Il tuo viaggio nella musica inizia qui. Benvenuto a casa, benvenuto su One Dance. Solo musica che ha fatto la storia.

0: scopri il sito di One Dance. Vai su onedance.fm ed entra nel nostro mondo. Ascolta la radio in diretta, riascolta i tuoi programmi preferiti, scopri le frequenze e accedi alla sezione contatti. www.onedance.fm.
1: One Dance. Qui suona la storia.
2: One Dance.

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: Alza il volume, accendi il mito. One Dance, qui suona la storia.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: In questo spazio dedicato ai pezzi Dream e Progressive che hanno fatto la storia, ti riporto negli anni 90 al Cocoricò di Riccione. Lui era uno dei protagonisti, Gianluca Saccoman. Questa è Pyramid Soundwave.

giorno dalle 5 alle 7 di sera su What Dance c'è la storia della dance. 40 anni di successi raccontati da Nino Brown e mixati da Shami Duval.

0: emozionare negli anni 90. La storia della dance solo su One Dance, ogni sera dalle 5 alle 7 e in replica la mattina dalle 6 alle 8 insieme a Dino Brown.
1: One Dance, qui suona la storia.

0: Fun Dance ti facciamo rivivere le super hit dance degli ultimi anni, i grandi successi dal 1990 in poi che ti hanno fatto ballare.
1: Alza la radio.

One dance.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Vi portiamo a Berlino con il nostro Disco Viaggio, esattamente in quella che negli anni 90 era la festa più grande del mondo. Sto parlando della Love Parade. Questo è l'inno dell'edizione del 1997, prodotto dal suo organizzatore. Ci ascoltiamo Dr. Motte con Sunshine.

0: Mott e West Bam 1997 Sunshine è stato il nostro disco viaggio su One Dance.
1: Non è solo musica, è la storia della nostra gioventù. Su One Dance facciamo suonare solo i pezzi che ci hanno fatto ballare ed emozionare negli ultimi 40 anni.

0: Ogni giorno alle 16 su And Dance c'è Summer Vibes, i successi di tutte le estati con me, Stefano Federici. Vi aspetto tutti i giorni dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 16.30 e in replica dal martedì al sabato, dalle 11 alle 11.30 con Summer Vibes.
1: One Dance, qui suona la storia.
2: One dance.
3: One. Dance!